0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Scrittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura edizione numero 17 anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento Gran Premio della Pittura.

0: A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa.
1: 5654576 lineare. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, siamo arrivati a giovedì 16 luglio 2026, Carmelo, San Carmelo naturalmente è il santo del giorno, il segno più il segno del leone, parleremo più tardi di queste notizie, finalissima mondiale di calcio Argentina-Spagna, domenica si gioca, primo e secondo posto, bene, dunque andiamo alla politica, preferenze, maggioranza divisa, nel centrodestra caccia i franchi tiratori e sospetti tra alleati, ma Meloni è decisa ad andare avanti. Il centro-sinistra ritrova l'unità, ora acceleriamo sul programma, ok, Bibarzan sui fuorisede. E ancora, la Russia dice, non è una sfiducia al governo, ma si poteva evitare. L'intervista a Renzi, autogol a destra, pronti a governare, si fa per dire. Poi bisogna vedere se si mettono d'accordo, sono troppe anime, nel centro-destra con uno, due, massimo tre personalità importanti, non si mette d'accordo, figuriamoci dall'altra parte, ce ne sono 10. Vabbè, comunque l'intervista all'ambasciatore americano Fertitta, la Premier resta forte, America e Europa amicizia salda. E ancora gioielliere uccise i rapinatori, condanna definitiva a 14 anni, ora il colle, conceda la grazia, lo chiede Salvini. Dunque il fotografo sentito sul caso Orlandi per segretario dei carabinieri accetti di nuovo interrogato sul caso Orlandi. E ancora, l'abbiamo detto, il segno più del giorno, il segno del leone. Bene signori, andiamo avanti adesso proponendo una una bella botta di energia che non guasta di questi tempi con questo caldo. Mamma, attenzione, oggi e domani c'è il picco, giovedì e venerdì, quindi statevene a casa tranquillamente. Vai.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene così, apriamo primissima subito con Nero di Seppia, ristorante solo a base di pesce. Buona giornata a tutti, vai.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina.

0: Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, prima parte, siete benvenuti. Naturalmente, bene, ricordo che da dopodomani, oggi 16, il 18 sabato, arriva la trasmissione estiva per eccellenza. Stiamo parlando di luglio, col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Grazie a tutti per gli auguri di Radio Amica International, che il 9 luglio 2027 fa 50, fa proprio così, fa 50, e la... Auguri, va bene, dunque allora andiamo ancora avanti, siamo diventati grandi, vabbè. Dunque, che musica va quest'oggi su Radio Amica Internazionale? Favolosi anni 60, 70, 80 con, anzi scusate, non da oggi, da domani. Oggi è l'ultimo giorno in compagnia, naturalmente, del loro, del rock and roll, da domani venerdì, i favolosi anni 60, 70, 80 e un pizzico di anni 90, beh, insomma Radio Amica, non ci facciamo mancare niente. Chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortolito Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una serata piena di eventi, va bene, tutti i giorni insomma c'è divertimento al Chalet La Sirenetta da Riccardo. Allora, al centro di Tortoreto, vabbè, dunque, stazione servizio, anzi, scusate, stanotte, che notte, si fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International, perché la notte è fatta per amare e sognare. Su Radio Amica International, la novità musicale del momento, Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Bentornata estate, super estate al Grande Lido, sempre aperto Tortoreto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Vediamo la massima del giorno con un bel caffè, chiaramente, da 900 Caffè, prego.

0: Tocco alle nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene, bene, vediamo la massima del giorno, signori. Vale la pena ascoltare gli altri, ognuno sa almeno una cosa che tu non sai, ci si aiuta, via. Va bene, dunque andiamo oltre, è arrivato il momento della scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-0400-9972. Da lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con il notiziario e primissima, si riparte nuova stagione 2026-2027 esattamente da lunedì 31 di agosto 2026. Bene, su Radio Mica International tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Mica International, perfetto. Bene, per esempio al momento c'è la famosa il famoso brano musicale Honky Tonky Trendy Blues, è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra, spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Le notizie importanti le abbiamo subito con Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean.

0: Prendiamo un bel caffè, poi a seguire la colazione, una stagione di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900 Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, signori, siamo ad un passo chiaramente dal giornale radio del giorno, notiziario. Prima però arriva il meteo, sentiamo, vai. Bam, bam, bam. We do it all. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido. Ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Bene, bene, dunque allora andiamo ancora avanti. Naturalmente abbiamo il momento riservato al tempo che farà. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce il tempo stabile. Sarà così anche domani, venerdì e sabato. Attenzione al picco di caldo che si otterrà quest'oggi giovedì e domani venerdì. Poi da sabato e domenica dovrebbe scendere un po'. Dunque, perché arriva un po' d'aria fredda dal nord. Bene, allora ancora zero termico intorno ai 4700 metri, ma poco mosso, venti deboli le temperature. L'Aquila più 21 più 35, Sulmona più 23 più 37, Pescara più 25 più 35, Chieti più 23 più 34, Teramo più 24 più 35, Genova più 25 più 33, Roccaraso più 18 più 31, Martinsicuro più 26 più 35, San Benedetto del Tronto più 26 più 35. Questo è quanto, siamo arrivati al 16 di luglio, perfetto, quindi siamo arrivati al giorno numero 197, l'anno 2026, alla fine mancano 168, il sole è sorto alle 5:40, tramonterà questa sera alle 20:33, perfetto. Bene, signori, ci siamo, andiamo subito col notiziario del giorno, due cose molto importanti e ci siamo subito. Prego regia, possiamo andare, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene, così dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, giovedì 16 luglio 2026, San Carmelo. Il segno più del giorno è il segno del leone, vediamo le notizie. Fratelli d'Italia vota con Vannacci, arriva il sì bipartisan a favore dei fuorisede. Il sì dei veroniani, l'emendamento di Futuro Nazionale sulle preferenze. Oggi è previsto il via libera allo Stabilicum. Gli studenti potranno andare alle urne anche senza tornare in città, nella città di residenza. Il segnale a Lega e Forza Italia dopo lo stop con voto segreto incassato lunedì sera. Premio di maggioranza dopo il 42% legge elettorale con liste bloccate. Tutte le novità del sistema di voto, soglia di sbarramento per i partiti fissata al 3%, ma entra anche il primo dei non eletti. E ancora, la Premier vuole cavalcare il voto dalla Camera per far passare il messaggio: io sto col popolo. Meloni pensa al piano B, usare franchi tiratori per recuperare consenso, contatti e telefonate con i vice Premier, ma per un vertice si attenderà l'idea sulla legge, correzione al Senato e fiducia alla Camera, diffidenza verso Vannacci. E ancora, il post di Arianna Meloni contro la sinistra, ricordatevi questa esultanza. Il post di Arianna Meloni, sorella di Giorgia, a capo della segreteria politica.

politica di Fratelli d'Italia, commento del voto lunedì e dell'esultanza del centro-sinistra. Non dimenticate mai questa foto, tenetela sempre a mente, la sinistra che esulta come se avesse vinto i mondiali dopo aver bocciato la proposta di Giorgia Meloni di restituire agli italiani il diritto di scegliere chi mandare in Parlamento. Eh beh, questo è stato un po' grave, questa esultanza, no? Così fuori luogo. Dunque, è previsto anche l'obbligo di indicare il nome del premier al momento della presentazione delle liste. Vabbè, questo lo si faceva anche prima. Dunque, andiamo ancora avanti. Vediamo l'altra notizia. Dalla destra un autogol, noi pronti a governare, ma servono riformisti. Il leader d'Italia Viva, la premier dovrebbe dimettersi, ha perso la fiducia in Parlamento. Dopo quella degli italiani, non è vero niente, no a governi tecnici, sì al centro-sinistra, no al campo largo. Caro Renzi, tu conti come il due di coppe quando ci sarà il centro-sinistra alle prossime elezioni al comando, va bene, quindi la tua voce non servirà a nulla, quindi sono parole buttate al vento. Siamo da sempre fuori le preferenze, dice Renzi, non abbiamo risultato perché l'aula non è uno stadio. Il centro-sinistra ritrova unità, ora acceleriamo sul programma. Il vertice a 4 tra Elisabeth Conte, Bonelli e Fratoianni, la premiership se serve si decide in una settimana, dice la Elisabeth, che non vede l'ora di sedere sullo scranno, no? sulla poltrona che fu già della Meloni. Lei si sente già premier, vediamo un po' che succede. Io come premier non ce la vedo, dico ancora una volta, meglio allora la sindaca di Genova. Ok, vediamo adesso un'altra notizia. Non è un voto di sfiducia, dice Ignazio La Russa, ma si poteva evitare, ora serve una riflessione. Il Presidente del Senato, le preferenze sono una battaglia storica di Fratelli d'Italia, Vannacci non c'entra, le modifiche a Palazzo Madama, ho ricordato come funziona il bicameralismo, sarebbe stato molto più grave se fosse stata bocciata tutta la legge, si tratta soltanto di un emendamento. Scatta intanto la caccia ai cecchini, sospetti Fratelli d'Italia su Marina Berlusconi. Secondo le stime del centrodestra, i franchi tiratori potrebbero essere 50 anche tra i meloniani. Nel partito della premier c'è chi punta il dito contro la primogenita del cavaliere e fascina, ha chiesto l'applauso. Benissimo, andiamo avanti. La premier resta forte, Trump solo battute. USA e Europa sono amiche. A bordo lo yacht l'ambasciatore americano in Italia, mi piacerebbe un conservatore al Quirinale, ma ho rispetto del ruolo imparziale della presidenza del vostro presidente. Roma, dice ancora Fertitta, l'ambasciatore americano a Roma, è una città fantastica, ci mancherebbe, ottima per gli investimenti, l'anno prossimo ci sarà l'NBA. E ancora veniamo adesso invece a un'altra notizia, voltiamo pagina. Iran, un'ondata di raid americani, costi record per la guerra, stop ai fondi del Pentagono, quinta notte consecutiva di attacchi americani e repesaglie. Teheran dice ora non negoziamo, e spunto Morales contro Trump in una bara. I democratici al congresso frenano le spese belliche. Donald, quanto tempo do agli iraniani? Non mi piacciono le scadenze, ma devono comportarsi bene. Netanyahu alla Casa Bianca, arriva lunedì. La crisi tra Israele e Libano ha concluso il vertice di Roma, intesa sul ritiro parziale dell'IDF. L'esercito lascerà due zone del sud, ma non c'è ancora accordo sui tempi. Trump affida Hezbollah al siriano al-Shara, ma lui si sfila. Dunque, il problema non è tanto ritirarsi per quanto riguarda Israele dal sud del Libano, ma il problema è se va via Israele, ritorna Hezbollah, e allora siamo a punto di partenza, guerra ancora che non finisce mai. Ecco, voglio dire, bisogna trovare una soluzione in questo senso. Il giallo Orlandi, il fotografo Accetti, interrogato per 6 ore dai carabinieri, indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, l'ombra dell'adescamento, il 72enne potrebbe aver fatto da tramite. Stiamo parlando sempre della brutta storia di Emanuele Orlandi. Al setaccio i conti di La Vitola, i PM a caccia di pagamenti ricollegabili a bomba e affari. Roma, accertamenti patrimoniali degli inquirenti sul presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci di Report. Gli esecutori materiali intercettati, al massimo vi faccio questi 30 anni, siamo stati lì 3 ore. Ieri uno degli arrestati non ha risposto al PM ma ha fatto delle dichiarazioni. Non conosco la vittima e il presunto mandante. Bancarotta è truffa ai danni dello Stato, Santanché rischia un altro processo. La Procura di Milano notifica all'ex ministra nuova chiusura indagini da Key Group Holding, un dissesto dividendi per 4 milioni e 100 mila euro. E ancora, voltiamo pagina. Dunque,
inseguì uccisi i rapinatori, condanna confermata per il gioielliere Ruggero. Cuneo, verdetto in Cassazione, 14 anni 9 mesi, quasi 15 anni e 480.000 euro di risarcimento ai parenti delle vittime. L'orefice settantenne hanno voluto darmi l'ergastolo. Salvini invoca la grazia. Ma è una cosa pazzesca, e cioè, allora, signori giudici, no? Se arrivano ladri, cosa dovremmo fare? Prego, si accomodi, offriamo pure il caffè, voglio dire, aprite tutto, non abbiamo niente, oppure abbiamo qualcosa, ecco, cioè, voglio dire, come dobbiamo comportarci? Questa sentenza è davvero drammatica, drammatica per le persone, tutte, chiaramente, che a questo punto non sanno più come comportarsi. È una sentenza un po' vergognosa, che dite voi? Mi sembra dire così, eh? Vabbè, dunque, risucchiata dal bocchettone in piscina, grave, un 11enne a Genova, è stata risucchiata per i capelli dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare a Sesse Levante, sotto gli occhi della mamma. La bimba, 11enne, figlia di una coppia di turisti milanese, è rimasta sott'acqua per diverso tempo, è stata ricoverata in gravissime condizioni a Gaslini di Genova. Paolo Belli, il noto conduttore, cantante, direttore d'orchestra, investe un pedone con la bici. L'uomo morto dopo un giorno di agonia. L'incidente lunedì nella Bassa Reggiana, i testimoni, il cantante andava piano, dopo l'incidente era sconvolto. Sì, ma se andava piano, come è potuto accadere che se una bicicletta va a sbattere contro una persona l'ammazza? Questa è la prima volta che lo sento. Vabbè, dunque, l'Italia fra caldo e pioggia. Salgono a 16 le città da bollino rosso al nord, grandine e temporali intensi. L'esperto, domenica arriva il fresco, ma questa non sarà l'ultima ondata di caldo, aspettiamocela anche a fine luglio e poi anche ad agosto. Si parla di dopo Ferragosto che tornerà un po' di pioggia, quindi dovremo soffrire ancora. Dunque, andiamo ancora avanti. Naturalmente il nostro consiglio è quello di starsene a casa dalle 10 in poi fino alla sera alle 6:30, 7, va bene. Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti. Abbiamo adesso Teramo e dintorni, le notizie tutte, prove invalsi, teramani sono i migliori d'Abruzzo, i risultati del test sono superiori alla media regionale, ma restano le criticità, la matematica rappresenta ancora un ostacolo, ben le materie umanistiche. I dati positivi al 2025 raccolti da Open Polis derivano alla qualità degli istituti e alla bassa dispersione scolastica. Gli abruzzesi hanno meno lacune rispetto ai loro colleghi del sud. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque, tavolo tecnico sul liceo Delfico, scatta la vigilanza per l'edificio. Dopo le intrusioni, la provincia affida la sorveglianza a una ditta, ha chiesto l'installazione di telecamere prevista per fine mese, la conferenza dei servizi per esame del piano esecutivo dei lavori antisismici. Intanto, al convitto liceo Delfico, attualmente ci sono le ragazze del coro della Notte dei Serpenti, qui a Teramo. Chiaramente devono passare la notte in qualche parte, devono andare a dormire, dormono al convitto del liceo classico Delfico di Teramo. E ancora, lavori alla rete Gamarana, stazione oggi senza acqua, programmata per oggi a Teramo, una sospensione dell'erogazione idrica per necessità di sostituire una condotta distributrice. L'intervento riguarderà dalle 8 alle 18 via Crispi, dal civico 2 al civico 16 e poi via dell'aeroporto, via Potito Randi, via Marcozzi, via Gentile, via Ambrosi, via Matteotti, via Gamarana, via Romualdi, via De Jacobis, via Tripoti, via Naudi, via De Nicola, via Castagna e via Interamnia. Lo comunica la Ruzzo Reti. Le strisce blu stanno strozzando il centro.

Vediamo la casa di riposo, vertice in prefettura. Oggi l'incontro richiesto all'assessore Sant'Angelo per sbloccare i salari di maggio. Oggi alle 10 l'incontro in prefettura richiesto all'assessore regionale Roberto Sant'Angelo col commissario della Spuno Roberto Canzio, i sindacati e la cooperativa Sanitalia Assistenza 2000 per fare il punto sulla situazione riguardante i pagamenti di questi 250 lavoratori delle case di riposo che al momento non hanno soldi almeno un paio di mesi, non prendono lo stipendio. Questa è una cosa gravissima. E ancora, operaio morto in cantiere, Yusuf Kone, corteo per chiedere giustizia. Un corteo per chiedere istituzione del reato e omicidio sul posto di lavoro. Domani alle 17 in largo San Matteo si terrà la manifestazione organizzata dalla USB, dal collettivo Casa del Popolo, dopo l'ennesimo decesso, quello di Yusuf Kone, il 33enne a Teramo da più di 10 anni. Un mese fa ha perso la vita nel cantiere del potabilizzatore Lago di Gerosa. Campli corsa per approvare il rendiconto, il debito di 6 milioni da ripianare. Il sindaco Agostinelli assicura pronti i documenti, poi disporremo il piano di riequilibrio. E ancora, trovate in Romania la 15enne sparita, la minorenne scomparsa il 4 luglio da Giulianova, è stata rintracciata dalla polizia. Sta bene, era con un ragazzo conosciuto sui social. Si tratta di Diana Maruntelu. I genitori l'hanno sentita per telefono, la stanno raggiungendo a Gori, nel sud del paese, per riabbracciarla. Comuni montani declassati, ora si applicano le deroghe. Sindaci della Valfino preoccupati per la misura che restringe l'elenco dei territori di alta quota. Non vogliamo agevolazioni, ma le promesse di tutela vanno mantenute, non resteremo a guardare. Incendio alla Lazzaroni, di Isola del Gran Sasso, aria irrespirabile a Colledara, e cittadini segnalano la presenza costante di fumo. Il sindaco: nessun pericolo per la salute. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. A Teramo, il 31 luglio scade il termine entro il quale i comuni dovranno decidere se aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Via quindi alla rottamazione dei debiti. Alba Adriatica festeggia con musica mongolfiera la presenza anche del presidente regione Marsiglio, grande partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali alle celebrazioni per i 70 anni di autonomia del comune. La sindaco: un lungo cammino condiviso, dice la Casciotti, sindaca di Alba Adriatica. Difesa della costa verifica di Marsiglio con D'Annunzio, il sopralluogo ad Alba Adriatica sui lavori che sono stati fatti per quest'estate, naturalmente per lungo a difesa della costa. Veniamo adesso un'altra notizia. Al via la colonia marina per ragazzi autistici a Martinsicuro. Il progetto inclusivo prende il via Summer Blue 2026, la colonia estiva dedicata ai giovani con disturbo dello spettro autistico che vivono con le famiglie comuni della Val Vibrata. E ancora, vediamo altra notizia. Dunque, Rosso di Sera al via libera recupero a Giulianova, firmato il contratto tra la proprietaria Invimit e il gruppo di costruttori Terramani per gestire lo stabilimento balneare. L'intesa è arrivata pochi giorni dopo l'ordinanza del sindaco di Giulianova che impone di abbattere l'immobile fatiscente. Invece lo si aggiusterà, lo si ristruttura, è pronto per partire anche per questa stagione, almeno così dicono. Va bene, andiamo ancora avanti. Vediamo un'altra notizia. A Prodo, via Vio il 24 in centro storico con concerti e teatro. Tutto pronto per la sesta edizione di A Prodo a Giulianova. Rassegna si prepara ad accogliere il pubblico con 3 giornate dedicate a musica, arte e valorizzazione del centro storico. Alberi da salvare, sempre a Giulianova, accordo con Alpa City Gas, pronto il protocollo per verifiche a tutela delle radici durante scavi stradali per la rete del metano. Guardia Costiera, 900 studenti alle visite, sono i ragazzi che da gennaio hanno partecipato alle iniziative per conoscere attività e mezzi. Sottanelli lascia dall'addio alla giunta al comune di Roseto, l'assessora al bilancio si è dimessa per motivi personali. Sindaco Nunez: nessuna conseguenza, resta la coesione. E ancora, spiagge sicure, arriva una nuova postazione. Il progetto della Croce Rossa prevede da sabato un presidio con 2 operatori a Lido Marisella. Parte questo fine settimana a Lido Marisella il progetto spiagge protette proposto dal comitato della Croce Rossa di Roseto. A Montepagano mancano dissuasori della sosta, la protesta di un residente in via del Borgo attesi ormai da 1 anno. E ancora, medici di base a Silvi, file gravi, disagi, serve un'alleanza per i servizi. Pochi dottori, attese estenuanti, in difficoltà soprattutto anziani, residenti del paese quasi isolato. Il PD: situazione di piena emergenza, regione e comune intervengano per garantire l'assistenza. Ad Atri, via restauro dalla chiesa di San Gaetano a Fontanelle, sono iniziati i lavori di rifacimento del tetto di restauro dalla chiesa di San Gaetano da Thierry di Fontanelle di Atri. E ancora,

Rano, bici sul sentiero, ignorata la segnaletica, pericoli a Pineto, mezzi da condurre a mano. Un semplice cartello in legno con la scritta area pedonale e bici a mano dovrebbe invitare i ciclisti a procedere a piedi all'interno del giardino, invece vanno sparati su quella parte del sentiero. I villeggianti a Pineto puliscono la spiaggia, l'iniziativa come forno in protesta per chiedere più decoro al comune. E ancora voltiamo pagina, veniamo adesso allo sport. Dunque, Argentina, tanto cuore, ma soprattutto la voglia di andare in finale, voglia che l'Inghilterra non ha avuto, perché dopo il gol, bello questo sicuramente, hanno fatto un catenaccio anni 30, va bene, tipico dell'Italia di quegli anni, chiaramente un catenaccio senza tregua, va bene, ma alla fine l'Argentina ha avuto ragione grazie a un doppio assist di Messi, che ha segno anche Lautaro con bellissimo colpo di testa. Puoi fare il catenaccio, sei dietro gente che sa marcare, che sa gente alta che insomma sui cross interviene sempre. Spagna, metodo ECT, è così che si vince l'accesso alla finale che mancava nel 2010, e la grande rivincita di De La Fuente. A proposito di De La Fuente, allenatore della Spagna, io vorrei aggiungere una cosa. Dunque, noi abbiamo questo Silvio Baldini, va bene, non, secondo me non serve mettere il grande nome sulla nazionale, serve invece un selezionatore come Silvio Baldini, che vada a vedere i giovani e li faccia crescere anno dopo anno con l'Italia, va bene, con la nazionale italiana. Io penso che questa sia la strada finale, niente Mancini, niente Conte, niente Guardiola, eccetera eccetera, men che meno Pirlo, no, per carità, via, anche se al momento sembrerebbe che Pirlo è in pole position, mi sembra una cosa assurda, cioè, ma come fanno le scelte questi signori? Su che cosa scelgono? Ha detto il presidente Malagò, noi facciamo le scelte anche in virtù dei risultati acquisiti. Ma come? Da allenatore Pirlo? No, da calciatore? Ah, ma da allenatore no. Andiamo oltre, vediamo il calciomercato. L'Inter pensa a Spence, la Roma su Somerville, sprint la Juventus per Colomoni, il centravanti, in alternativa Pellegrini o Sorloth. Beh, insomma, Pellegrini al posto di Colomoni mi sembra, allora, a parte che Colomoni lo avevano già perché l'hanno dato via, non si capisce bene. Atalanta pressing su Alai Begovic, insomma si comincia a trovare la quadra per le varie formazioni, va bene. Dunque c'è anche un certo Franchesi, ex Milan, che è libero, svincolato e potrebbe giocare in Italia. Dunque, corsa alla panchina nazionale italiana, Pirlo in pole position mi sembra assurdo, Guardiola resiste, ma ieri incontro tra Malagò, Maldini e Leonardo, sul piatto tutti i nomi dei possibili commissari tecnici. Mancini piace al presidente, Conte resta sullo sfondo, decisione attesa entro la prossima settimana. Io direi, molto molto umilmente direi, Silvio Baldini, va bene, potrebbe essere lui, colui che chiaramente in qualche modo riporta in alto l'Italia. Lasciamo perdere Pirlo e gli altri, per carità, va bene. Arbitri, chiesta l'archiviazione per Rocchi e l'Inter. Secondo la procura non c'è mai stato nessun sistema strutturato volto a interferire sulle nomine, e adesso giustamente si chiede l'ex designatore Gianluca Rocchi, e adesso che si fa? Va bene, io devo riavere quello che avevo, o no? Perché non è che basta una denuncia per bloccare il mondo. Va bene, Tour de France, Vareskjold beffa tutti e chiude prima vittoria della storia per il norvegese. Pogačar comunque resta in giallo. Dunque, con 3 minuti e 36 su Vingegaard. Bene, andiamo ancora avanti, signori, abbiamo il Pescara. Dunque è stato presentato Boucher, nuovo allenatore, dice Pescara è importante, riporterò entusiasmo. Il tecnico Boucher si presenta a mercato, fiducia nella società, il presidente Sebastiani, tra qualche giorno la squadra sarà completa. La società porta avanti la trattativa senza fretta, ma sicuramente come il club non fallisce. Il direttore Foggia, la retrocessione è stata colpa mia, ma nemmeno assumo le responsabilità. Rigore di Padova, non serve più parlarne, crea polemiche inutili. Certo però che Insigne doveva avere la forza e il coraggio di battere quel calcio di rigore, anche perché è stato accolto con molto entusiasmo e con affetto a Pescara, quindi se non altro doveva rispondere in questo modo. E ancora veniamo adesso a Lanciano, torna lui.
Luca Verna, L'Aquila chiude per Luppichini e Bergamini, Giovanova prende Tavacar, Teramo e Diachite ormai sono ad un passo, dunque il Teramo mette in mirino alcuni attaccanti esterni in attesa di chiudere per i centravanti. Tra i profili al vaglio del direttore Micciola c'è Cristian Pecci, 22enne ale dell'Ancona, che il DS Biancorosso conosce bene per averlo avuto per anni tra Matelica e formazione dorica. In lista c'è però anche Filippo Palazzini, mentre la Sant'Egidiese è in ritiro. Oggi la Sant'Egidiese si raduna allo stadio Franco Mirti in vista imminente campionato di Serie D. Un difensore a Giovanova, dopo l'arrivo di Damiano Franco, difensore centrale di Montespaccato, ha chiuso per ingaggio di Tavacar, centrale sloveno. Bene, è tutto signori, questa era anche l'ultima notizia. A Chieti invece si sperano i tifosi, con un lungo comunicato, che finalmente si arrivi ad un presidente che sia davvero una persona seria, che voglia il bene, faccia il bene del Chieti Calcio, perlomeno questo, anche perché fino a questo momento abbiamo sentito soltanto menzogne che diciamoci la verità, ci hanno fatto soltanto sorridere fino a questo momento. Vabbè. Dunque signori, stop con il notiziario, è arrivato il momento degli appunti di Radio Amica International, naturalmente con i nostri Super Festival. Prego regia.

0: Pittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così, vediamo subito adesso invece a cosa va musicalmente parlando su Radio Mica Internazionale. Ancora per oggi, solo per oggi, loro del rock and roll. Da domani venerdì invece arrivano i favolosi anni 60, 70, 80 e un pizzico di anni 90 di Sante Mobili Arredi. Se non hai visto di Sante Mobili, non hai visto tutto dal 1910, l'arredamento dell'Abruzzo. Siamo sulla via nazionale 5 a San Nicolò a Tordino. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 34 12. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 di settembre 2026. Ricomincia la nuova grande stagione. Tra poco le notizie riservate con Casa Delfico. Sentiamo un po', prego.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, vediamo le notizie importanti che abbiamo. Dunque, Super Tormentone, l'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp, mandalo al 335-6564-507. Devi scrivere soltanto il titolo della canzone che ti piace per questo Super Tormentone dell'estate 2026. Ed esattamente domenica 13 di settembre, dalla prima puntata del Radio Domenica Show, nuova edizione, chiaramente. Vi sveleremo il segreto, qual è la canzone Tormentone estate 2026. Ristorante Arrecchino da Sante, Tortorato Alto, Residence Tortorella al 347 37 64 271, solo a base di pesce. Lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con il notiziario, primissima, eccetera. Insomma, vi aspettiamo. E ancora, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lolido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gasauto. Bene, signori, andiamo con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati a giovedì 16, stasera non si può sbagliare, carta e cartone. Giovedì 16, carta e cartone, dopo le ore 20, sotto il portone di casa. L'angolo della fortuna, eccola qui, ci siamo, pronti, via, andiamo pure, prego.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, ci siamo. Dunque andiamo subito allora con col concorso numero 113. Parliamo di fortuna, parliamo di numeri. Bene, stasera per chi fa 6 ci sono pronti sul piatto 194 milioni e 500 mila euro. Ripeto, 194 milioni e 500 mila euro per chi fa 6. Passiamo al gioco dell'otto. Rotte scelte Cagliari Firenze, numeri consigliati 70, 72, 77 abbinate al 19-20. Ripeto, 70, 72, 77 abbinate al 19-20 su Cagliari Firenze. Su Torino e Venezia 18, 20, 25 abbinate al 77, 78. Ripeto, 18, 20, 25 abbinati al 77, 78 su Torino e Venezia. Buona fortuna a tutti. Vediamo domani cosa è successo. Domani venerdì, le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone, le canzoni di Radio Amica International. Prego.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
1: Ok, bene, bene. Dunque, allora ci siamo, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo, città di Giacinto, Viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Bellante, Antonelli, Mosciano, ad Atri Pepe, Corso Adriano Atri, a Pinete Silvi, Laviano, Silvi, a Giulianova, Ielo, Viale Orsini, Valivrata, Tortora, Ancarano, Farmacia Comunale, Corropoli, a Roseto Mannella, Via Salara, dunque Montefino, a Montefino, Casalisola, Gran Sasso, Via Prato Grande, Cerchiara, Montorio, Farmacia della Piazza, Piazza Orsini Montorio, a Campli Marozzi, Corso Umberto Campli, e Teramo Città di Giacinto, Viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è bene. Va bene, dunque tra poco le super classifiche con Sosta Gustosa. Siamo ad un passo dall'oroscopo del giovedì. Vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo alle super classifiche. Intanto vi ricordo, 9 luglio 2027 Radio Amica International fa 50, complimenti. Super classifica tocca alla musica, le canzoni, disco più venduto, ultimo Il giorno che aspettavo davanti a Madonna, Confession 2, al terzo artisti vari, Radio Italia Summer Hits 2026, al quarto Deep Purple, Sprat, al quinto Michael Jackson Thriller, al sesto Muse, The Woo, al settimo Achille Lauro, Comuni Immortali, l'ottavo Holly, Tutta la vita, c'è anche Sal da Vinci, il nono con Per Sempre Sì. Alla radio J-Ax con IPO è il nuovo singolo più cliccato, più richiesto, più ascoltato. Davanti al secondo posto Pinguini, Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Al terzo Merck e Cremont con Partenope insieme a Colors e Serena Brancale. Al quarto Tommaso Paradiso a Agitare Coca-Cola. Al quinto Samurai J Flamenco Paranoia. Al sesto Tame Impale Dragula. Al settimo Gaia Bossa Nostra. All'ottavo Francesco Gabbani con Summer Link, al nono Angelina Mango con Marco Mingoni, Canto d'amore, bella canzone questa qui, va bene. Dunque questo è quanto per la classifica del giovedì. Bene signori, ci siamo tra poco, l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio, insomma tutto nel giro di due spot. Vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Allora, subito con l'oroscopo del giorno, qui da Radio Amica International, cioè del giovedì. Ariete, pensa a divertirti, a rendere questa giornata piacevole, lasciando che il tuo lato più spontaneo e giocoso detti le regole. Toro, è arrivato il momento di prenderti tutta la libertà di cui hai bisogno nella gestione del tuo denaro. Gemelli, la sete di libertà cresce, sembri meno disposto a obbedire regole e discipline imposte dall'esterno. Per te questo è il momento di verificare i tuoi limiti. Cancro, le difficoltà con cui sei le prese nel lavoro inizialmente tendono a provocare un atteggiamento di chiusura. E ancora Leone, l'opposizione tra Giove e Plutone ti coinvolge rendendo più teatrale il tuo comportamento, come guidato dalla necessità di attirare un pubblico. Vergine, è interessante osservare come attraverso la presenza di Venere il tuo segno sta imparando a usare meglio il tuo magnetismo. Siamo arrivati alla bilancia, in questi giorni sembra che gli strumenti che hai in mano per conquistare i tuoi obiettivi nel lavoro perdano efficacia. Scorpione, nel lavoro si delinea oggi un'altra strada da seguire, forse non così diversa da quella in cui ti eri già impegnato. Sagittario, la luna favorevole ti aiuta forse a mediare in alcune situazioni che il tuo temperamento ti porterebbe a vivere in una modalità passionale. A Capricorno, a te impegnarti a fondo nel lavoro non spaventa di certo, al contrario, più ti butti e più ti senti padrone del mondo, come se il tuo potere personale crescesse parallelamente. Acquario, ancora per oggi la luna del tuo segno complementare ti fa da ambasciatrice, assistente, aiutandoti a dar spazio ai sentimenti e alle tue emozioni. Pesci, la collaborazione della luna ti aiuta a raggiungere obiettivi che ti stanno a cuore nel lavoro, unendo il buon umore e la capacità di collaborazione. Perfetto, dunque andiamo avanti con i programmi di televisione. Su Rai 1 stasera Doc nelle tue mani, su Rai 2 la finale Italia-Francia 2006, il cielo azzurro sopra Berlino, rivediamo la partita. Su Rai 3 ci consoliamo così, vabbè. Su Rai 3 la grande opera italiana Traviata. A proposito di calcio, dunque io direi che forse Silvio Baldini è il più attrezzato per fare l'allenatore vincente della nostra nazionale. Va bene, perfetto. Dunque andiamo ancora avanti con Rete 4 Zona Bianca, canale 5 Team Battiti Live, va bene, poi ancora Italia 1 Chicago Med, sulla 7 In Onda Attualità, su TV 8 4 Matrimoni, su 3-9 La Corrida Spettacolo. Va bene, andiamo ancora avanti con le comunicazioni di servizio, chiudiamo così. Bene, allora ricordandovi appunto che sabato 18 arriva la canzone, la trasmissione estiva per eccellenza. Si tratta di Luglio, Col bene che ti voglio, Passo d'agosto, Lavoro mio, Non ti conosco. Bene, Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigliere architetto, Di Paolo Radamenti, Abellante, Teramo, Montesilvano, San Matteo del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. La musica, che musica va, per oggi, solo per oggi, supera appuntamento con loro del rock and roll. Domani, venerdì, andiamo con i favolosi anni 60, 70, 80 e 90, che stanno bene di questi tempi, stanno veramente bene. Allora, i nostri festival del momento, GT, gente di talento, perfetto, vi aspettiamo. E ancora, vediamo la raccolta porta a porta, oggi è giovedì 16, va carta e cartone, giovedì 16, carta e cartone. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, Fairplay ci sei, ok, ci siamo anche noi. Benissimo, allora portateci in ogni parte quando andate in vacanza e fate ascoltare Radio Amica, anche perché è un bel piacere, via. Ciao a tutti, grazie e buona giornata.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante a

Vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

hypnotized. Can't describe the

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, siamo arrivati a giovedì 16 luglio 2026, Carmelo, San Carmelo naturalmente è il santo del giorno, il segno più il segno del leone, parleremo più tardi di queste notizie. Finalissima, mondiale di calcio Argentina-Spagna, domenica si gioca, primo e secondo posto. Bene, dunque andiamo alla politica, preferenze, maggioranza divisa, nel centrodestra caccia ai franchi tiratori e sospetti tra alleati, ma Meloni è decisa ad andare avanti. Il centro-sinistra ritrova l'unità, ora acceleriamo sul programma, ok, Bibarzan sui fuorisede. E ancora la Russia dice non è una sfiducia al governo ma si poteva evitare. L'intervista a Renzi, autogol a destra, pronti a governare, si fa per dire. Poi bisogna vedere se si mettono d'accordo, sono troppe anime nel centro-destra, con uno, due, massimo tre personalità importanti, non si mette d'accordo, figuriamoci dall'altra parte, ce ne sono 10. Vabbè, comunque l'intervista all'ambasciatore americano Fertitta, la Premier resta forte, America e Europa amicizia salda. E ancora gioielliere uccise i rapinatori, condanna definitiva a 14 anni, ora il Colle conceda la grazia, lo chiede Salvini. Dunque il fotografo sentito sul caso Orlandi per 6 ore dei carabinieri, accetti di nuovo interrogato sul caso Orlandi. E ancora, l'abbiamo detto, il segno più del giorno è il segno del leone. Bene signori, andiamo avanti adesso proponendo una una bella botta di energia che non guasta di questi tempi con questo caldo. Mamma, attenzione, oggi e domani c'è il picco, giovedì e venerdì, quindi statevene a casa tranquillamente, vai!
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
1: Ok, bene così, apriamo primissima subito con Nero di Seppia, ristorante solo a base di pesce, buona giornata a tutti, vai!
2: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, primissima, prima parte, siete benvenuti naturalmente. Bene, ricordo che da dopodomani, oggi 16, il 18 sabato, arriva la trasmissione estiva per eccellenza. Stiamo parlando di luglio, col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Grazie a tutti per gli auguri di Radio Amica International, che il 9 luglio 2027 fa 50, fa proprio così, fa 50, e la auguri. Va bene, dunque, allora andiamo ancora avanti. Siamo grandi, siamo diventati grandi, vabbè. Dunque, che musica va quest'oggi su Radio Amica Internazionale? Favolosi anni 60, 70, 80, con non da oggi, da domani. Oggi è l'ultimo giorno in compagnia, naturalmente, del loro del rock and roll. Da domani venerdì, i favolosi anni 60, 70, 80, un pizzico di anni 90. Beh, insomma, Radio Amica non ci facciamo mancare niente. Chalet La Sirenetta da Riccardo, Torto Toledo, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Back Food Music, una serata piene di eventi, va bene, tutti i giorni insomma c'è divertimento al Chalet La Sirenetta da Riccardo. Allora, al centro di Tortoreto, vabbè, dunque, stazione di servizio, anzi, scusate, stanotte, che notte, si fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International, perché la notte è fatta per amare e sognare. Su Radio Amica International, la novità musicale del momento, Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Bentornate estate, super estate al Grande Lido, sempre aperto Tortoreto Lido, lungo lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. La vediamo la massima del giorno con un bel caffè, chiaramente da 900 caffè, prego.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Ok, bene bene, vediamo la massima del giorno, signori. Vale la pena ascoltare gli altri, ognuno sa almeno una cosa che tu non sai, eh? Ci si aiuta, via. Va bene, dunque andiamo oltre, è arrivato il momento della scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-0400-972. Da lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con il notiziario è primissima, si riparte, nuova stagione 2026-2027, esattamente da lunedì 31 di agosto 2026. Bene, su Radio Mica International tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Mica International, perfetto. Bene, per esempio al momento c'è la famosa brano musicale, il famoso brano musicale Honky Tonky Trendy Blues, è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra, spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Le notizie importanti le abbiamo subito con Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama
1: Super Tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita con un messaggio WhatsApp al 335-654-507. Di Sant'E Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, e stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Ravarino. Chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Andiamo oltre con la canzone più della settimana. Oltre la settimana, chiaramente con noi c'è la Cucaracha in omaggio ai mondiali di calcio in Messico e America e Canada. Al 900 Caffè in Galleria ci prendiamo un bel caffè, poi a seguire la colazione, una stagione di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città. Amala, signori, siamo ad un passo chiaramente dal giornale radio del giorno, notiziario. Prima però arriva il meteo. Oh, sentiamo, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Bene, bene, dunque allora andiamo ancora avanti. Naturalmente abbiamo il momento riservato al tempo che farà. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce il tempo stabile, sarà così anche domani, venerdì e sabato. Attenzione al picco di caldo che si otterrà quest'oggi giovedì e domani venerdì, poi da sabato e domenica dovrebbe scendere un po'. Dunque, perché arriva un po' d'aria fredda dal nord. Bene, allora ancora zero termico intorno ai 4700 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature: L'Aquila più 21 più 35, Sulmona più 23 più 37, Pescara più 25 più 35, Chieti più 23 più 34, Teramo più 24 più 35, Genova più 25 più 33, Roccaraso più 18 più 31, Martinsicuro più 26 più 35, San Benedetto del Tronto più 26 più 35. Questo è quanto, siamo arrivati al 16 di luglio, perfetto, quindi siamo arrivati al giorno numero 197, l'anno 2026, alla fine mancano 168, il sole è sorto alle 5:40, tramonterà questa sera alle 20:33, perfetto. Bene, signori, ci siamo, andiamo subito col notiziario del giorno, due cose molto importanti e ci siamo subito. Prego regia, possiamo andare, vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene, così dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, giovedì 16 luglio 2026, San Carmelo. Il segno più del giorno è il segno del leone. Vediamo le notizie. Fratelli d'Italia vota con Vannacci, arriva al sì bipartisan a favore dei fuorisede. Il sì dei Veroniani e l'emendamento di Futuro Nazionale sulle preferenze. Oggi è previsto il via libera allo Stabilicum. Gli studenti potranno andare alle urne anche senza tornare in città, nella città di residenza. Il segnale a Lega e Forza Italia dopo lo stop con voto segreto incassato lunedì sera. Premio di maggioranza dopo il 42% legge elettorale con liste bloccate. Tutte le novità del sistema di voto, soglia di sbarramento per i partiti fissate al 3%, ma entra anche il primo dei non eletti. E ancora, la Premier vuole cavalcare il voto della Camera per far passare il messaggio: io sto col popolo. Meloni pensa al piano B, usare franchi tiratori per recuperare consenso, contatti e telefonate con i vice Premier, ma per un vertice si attenderà l'idea sulla legge, correzione al Senato e fiducia alla Camera, diffidenza verso Vannacci. E ancora, il post di Arianna Meloni contro la sinistra, ricordatevi questa esultanza. Il post di Arianna Meloni, sorella di Giorgia, a capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, commento del voto lunedì e dell'esultanza del centro-sinistra: non dimenticate mai questa foto, tenetela sempre a mente. La sinistra che esulta come se avesse vinto i mondiali dopo aver bocciato la proposta di Giorgia Meloni di restituire agli italiani il diritto di scegliere chi mandare in Parlamento. Eh beh, questo è stato un po' grave, questa esultanza, no? Così fuori luogo. Dunque, è previsto anche l'obbligo di indicare il nome del premier al momento della presentazione delle liste. Vabbè, questo lo si faceva anche prima. Dunque, andiamo ancora avanti, vediamo l'altra notizia. Dalla destra un autogol: noi pronti a governare ma servono riformisti. Il leader d'Italia Viva, la premier dovrebbe dimettersi, ha perso la fiducia in Parlamento dopo quella degli italiani. Non è vero niente, no a governi tecnici, sì al centro-sinistra, no al campo largo. Caro Renzi, tu conti come il due di coppe quando ci sarà il centro-sinistra alle prossime elezioni al comando, va bene, quindi la tua voce non servirà a nulla. Quindi sono parole buttate al vento. Siamo da sempre fuori le preferenze, dice Renzi, non abbiamo risultato perché l'aula non è uno stadio. Il centro-sinistra ritrova unità, ora acceleriamo sul programma. Il vertice a 4 tra Elisabeth Conte, Bonelli e Frattoianni, la premiership se serve si decide in una settimana, dice la Elisland, che non vede l'ora di sedere sullo scranno, no? sulla poltrona che fu già della Meloni. Lei si sente già premier. Vediamo un po' che succede. Io come premier non ce la vedo, dico ancora una volta, meglio allora la sindaca di Genova. Ok, vediamo adesso un'altra notizia. Non è un voto di sfiducia, dice Ignazio La Russa, ma si poteva evitare, ora serve una riflessione. Il Presidente del Senato: le preferenze sono una battaglia storica di Fratelli d'Italia, Vannacci non c'entra. Le modifiche a Palazzo Madama, ho ricordato come funziona il bicameralismo. Sarebbe stato molto più grave se fosse stata bocciata tutta la legge, si tratta soltanto di un emendamento. Scatta intanto la caccia ai cecchini, sospetti di Fratelli d'Italia su Marina Berlusconi. Secondo le stime del centrodestra, i franchi tiratori potrebbero essere 50 anche tra i meloniani. Nel partito della Premier c'è chi punta il dito contro la primogenita del Cavaliere e fascina, ha chiesto l'applauso. Benissimo, andiamo avanti. La Premier resta forte, Trump solo battute. USA e Europa sono amiche. A bordo dello yacht dell'ambasciatore americano in Italia mi piacerebbe un conservatore Quirinale, ma ho rispetto del ruolo imparziale della presidenza del vostro presidente. Roma, dice ancora Fertitta, l'ambasciatore americano a Roma, è una città fantastica, ci mancherebbe, ottima per gli investimenti, l'anno prossimo ci sarà l'NBA. E ancora, veniamo adesso invece a un'altra notizia, voltiamo pagina. Iran, un'ondata di raid americani, costi record per la guerra, stop ai fondi del Pentagono. Quinta notte consecutiva di attacchi americani e represaglie, Teheran dice ora non negoziamo, e spunta Morales contro Trump in una bara. I democratici al congresso frenano le spese belliche. Donald, quanto tempo do agli iraniani? Non mi piacciono le scadenze, ma devono comportarsi bene. Netanyahu alla Casa Bianca arriva lunedì. La crisi tra Israele e Libano conclude il vertice di Roma, intesa sul ritiro parziale dell'IDF. L'esercito lascerà due zone del sud, ma non c'è ancora accordo sui tempi. Trump affida Hezbollah al siriano al-Sharaa, ma lui si sfila. Dunque il problema non è tanto ritirarsi per quanto riguarda Israele dal sud del Libano, ma il problema è se va via Israele e ritorna Hezbollah, e allora siamo a punto di partenza, guerra ancora che non finisce mai. Ecco, voglio dire, bisogna trovare una soluzione in questo senso. Il giallo Orlandi, il fotografo Accetti, interrogato per 6 ore dai carabinieri, indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, l'ombra dell'adescamento. Il 72enne potrebbe aver fatto da tramite. Stiamo parlando sempre della brutta storia di Emanuele Orlandi. Al setaccio i conti di Lavitola, IPM a caccia di pagamenti ricollegabili a bomba e affari. Roma, accertamenti patrimoniali degli inquirenti sul presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci di Report. Gli esecutori materiali intercettati, al massimo faccio questi 30 anni, siamo stati lì 3 ore. Ieri uno degli arrestati non ha risposto al PM ma ha fatto delle dichiarazioni. Non conosco la vittima e il presunto mandante. Bancarotta e truffa ai danni dello Stato, Santanchè rischia un altro processo. La Procura di Milano notifica all'ex ministra nuova chiusura indagini da Key Group Holding, un dissesto dividendi per 4 milioni e 100 mila euro. E ancora voltiamo pagina. Dunque, inseguì uccisi i rapinatori, condanna confermata per il gioielliere Ruggero. Cuneo, verdetto in Cassazione, 14 anni e 9 mesi, quasi 15 anni e 480 mila euro di risarcimento ai parenti delle vittime. L'orefice settantenne: hanno voluto darmi l'ergastolo. Salvini invoca la grazia. Ma è una cosa pazzesca, e cioè, allora, signori giudici, no? Se arrivano ladri, cosa dovremmo fare? Prego, si accomodi, offriamo pure il caffè, voglio dire, aprite tutto, non abbiamo niente, oppure abbiamo qualcosa, ecco, cioè, voglio dire, come dobbiamo comportarci? E questa sentenza è davvero drammatica, drammatica per le persone tutte, chiaramente, che a questo punto non sanno più come comportarsi. È una sentenza un po' vergognosa, che dite voi? Mi sembra dire così, eh? Vabbè, dunque, risucchiata dal bocchettone in piscina, grave un 11enne a Genova, è stata risucchiata per i capelli dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare a Sesse Levante, sotto gli occhi della mamma. La bimba, 11enne, figlia di una coppia di turisti milanese, è rimasta sott'acqua per diverso tempo, è stata ricoverata in gravissime condizioni a Gaslini di Genova. Paolo Belli, il noto conduttore, cantante, direttore d'orchestra, investe un pedone con la bici. L'uomo morto dopo un giorno di agonia. L'incidente lunedì nella Bassa Reggiana, i testimoni: il cantante andava piano, dopo l'incidente era sconvolto. Sì, ma se andava piano, come è potuto accadere che se una bicicletta va a sbattere contro una persona l'ammazza? Questa è la prima volta che lo sento. Vabbè, dunque, l'Italia fra caldo e pioggia, salgono a 16 le città da bollino rosso al nord, grandine e temporali intensi. L'esperto: domenica arriva il freddo, ma questa non sarà l'ultima ondata di caldo, aspettiamocela anche a fine luglio e poi anche ad agosto. Si parla di dopo Ferragosto che tornerà un po' di pioggia, quindi dovremo soffrire ancora. Dunque, andiamo ancora avanti. Naturalmente il nostro consiglio è quello di starsene a casa dalle 10 in poi fino alla sera alle 6:30, 7, va bene? Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti. Abbiamo adesso Teramo e dintorni, le notizie tutte, prove in Balzi, Teramani sono i migliori d'Abruzzo, i risultati del test sono superiori alla media regionale, ma restano le criticità. La matematica rappresenta ancora un ostacolo, ben le materie umanistiche. I dati positivi al 2025 raccolti da Open Polis derivano alla qualità degli istituti e alla bassa dispersione scolastica. Gli abruzzesi hanno meno lacune rispetto ai loro colleghi del sud. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque, tavolo tecnico sul liceo Delfico, scatta la vigilanza per l'edificio. Dopo le intrusioni, la provincia affida la sorveglianza a una ditta, ha chiesto l'installazione di telecamere prevista per fine mese, la conferenza dei servizi per esame del piano esecutivo dei lavori antisismici. Intanto al convitto liceo Delfico attualmente ci sono le ragazze del coro della notte dei serpenti qui a Teramo, chiaramente devono passare la notte in qualche parte, devono andare a dormire, dormono al convitto del liceo classico Delfico di Teramo. E ancora, lavori alla rete Gamarana, stazione oggi senza acqua, programmata per oggi a Teramo, una sospensione delle erogazioni idrica per necessità di sostituire una condotta distributrice. L'intervento riguarderà dalle 8 alle 18 Via Crispi, dal Civico 2 al Civico 16 e poi via dell'aeroporto, via Potitorandi, via Marcozzi, via Gentile, via Ambrosi, via Matteotti, via Gamarana, via Romualdi, via De Jacobis, via Tripoti, via Naudi, via De Nicola, via Castagna e via Interamnea. Lo comunica la Ruzzo Reti. Le strisce blu stanno strozzando il centro. Rabuffo della Lega contesta l'accordo con EasyHelp sulla sosta a pagamento. Il comune vuole la revoca. E ancora andiamo avanti. Notte Serpenti, tre sere di musica in piazza Marte Libertà, prendono il via i concerti finali prima dell'esibizione del 25 luglio a Pescara. Le coriste ospiti del convitto e domani prove nelle parti dell'ospedale Mazzini. Domani si arriva al Mazzini mattinata, naturalmente nel reparto di pediatria oncologica, medicina interna, per dare un conforto in musica a chi in questo momento soffre in ospedale, anche con questo gran caldo. Vediamo la casa di riposo Vertice in prefettura. Oggi l'incontro richiesto l'assessore Sant'Angelo per sbloccare i salari di maggio. Oggi alle 10 l'incontro in prefettura richiesto l'assessore regionale Roberto Sant'Angelo col commissario della SPUNO Roberto Canzio, i sindacati e la cooperativa Sanitalia Assistenza 2000 per fare il punto sulla situazione riguardante i pagamenti di questi 250 lavoratori delle case di riposo che al momento non hanno soldi almeno un paio di mesi, non prendono lo stipendio. Questa è una cosa gravissima. E ancora, operaio morto in cantiere, Yusuf Kone, corteo per chiedere giustizia. Un corteo per chiedere istituzione del reato e omicidio sul posto di lavoro. Domani alle 17 in Largo San Matteo si terrà la manifestazione organizzata dalla USB, dal collettivo Casa del Popolo, dopo l'ennesimo decesso, quello di Yusuf Kone, il 33enne a Teramo da più di 10 anni. Un mese fa ha perso la vita nel cantiere del potabilizzatore Lago di Gerosa. Campri corsa per approvare il rendiconto, il debito di 6 milioni da ripianare. Il sindaco Agostinelli assicura pronti i documenti, poi disporremo il piano di riequilibrio. E ancora, trovate in Romania la 15enne sparita, la minorenne scomparsa il 4 luglio da Giulianova, è stata rintracciata dalla polizia. Sta bene, era con un ragazzo conosciuto sui social. Si tratta di Diana Maruntelu. I genitori l'hanno sentita per telefono, la stanno raggiungendo a Gori, nel sud del paese, per riabbracciarla. Comuni montani declassati, ora si applicano le deroghe. Sindaci della Valfino preoccupati per la misura che restringe l'elenco dei territori di alta quota. Non vogliamo agevolazioni, ma le promesse di tutela vanno mantenute, non resteremo a guardare. Incendio alla Lazzaroni di Isola del Gran Sasso, aria irrespirabile a Colledara, e cittadini segnalano la presenza costante di fumo. Il sindaco: nessun pericolo per la salute. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. A Teramo, il 31 luglio scade il termine entro il quale i comuni dovranno decidere se aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Via quindi alla rottamazione dei debiti. Alba Adriatica festeggia con musica mongolfiera la presenza anche del presidente regione Marsiglio, grande partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali alle celebrazioni per i 70 anni di autonomia del comune. La sindaca: un lungo cammino condiviso, dice la Casciotti, sindaca di Alba Adriatica. Difesa della costa, verifica di Marsiglio con D'Annuntis, il sopralluogo ad Alba Adriatica sui lavori che sono stati fatti per quest'estate, naturalmente per lungo a difesa della costa. Veniamo adesso un'altra notizia. Al via la colonia marina per ragazzi autistici a Martinsicuro. Il progetto inclusivo prende il via Summer Blue 2026, la colonia estiva dedicata ai giovani con disturbo dello spettro autistico che vivono con le famiglie comuni della Val Vibrata. E ancora vediamo altra notizia. Dunque, Rosso di Sera al via libera recupero a Giulianova, firmato il contratto tra la proprietaria Invimit e il gruppo di costruttori Terramani per gestire lo stabilimento balneare. L'intesa è arrivata pochi giorni dopo l'ordinanza il sindaco di Giulianova che impone di abbattere l'immobile fatiscente. Invece lo si aggiusterà, lo si ristruttura e è pronto per partire anche per questa stagione, almeno così dicono. Va bene, andiamo ancora avanti. Vediamo un'altra notizia. A Prodo, via Vio il 24 in centro storico con concerti e teatro. Tutto pronto per la sesta edizione di A Prodo a Giulianova. Rassegna si prepara ad accogliere il pubblico con tre giornate dedicate a musica, arte e valorizzazione del centro storico. Alberi da salvare, sempre a Giulianova, accordo con Alpa City Gas, pronto il protocollo per le verifiche a tutela delle radici durante scavi stradali per la rete del metano. Guardia Costiera, 900 studenti alle visite, sono i ragazzi che da gennaio hanno partecipato alle iniziative per conoscere attività e mezzi. Sottanelli lascia, darà addio alla giunta al comune di Roseto, l'assessora al bilancio si è dimessa per motivi personali, sindaco Nunez, nessuna conseguenza, resta la coesione. E ancora, spiagge sicure, arriva una nuova postazione, il progetto della Croce Rossa prevede da sabato un presidio con due operatori a Lido Marisella. Parte questo fine settimana a Lido Marisella il progetto spiagge protette proposto dal comitato della Croce Rossa di Roseto. A Montepagano mancano dissuasori della sosta, la protesta di un residente in via del Borgo attesi ormai da un anno. E ancora, medici di base a Silvi, file gravi, disagi, serve un'alleanza per i servizi. Pochi dottori, attese estenuanti, in difficoltà soprattutto anziani, residenti del paese quasi isolato. Il PD, situazione di piena emergenza, regione e comune intervengano per garantire l'assistenza. Ad Atri, via restauro dalla chiesa di San Gaetano a Fontanelle, sono iniziati i lavori di rifacimento del tetto di restauro dalla chiesa di San Gaetano da Tieri di Fontanelle di Atri. E ancora, Cerrano, bici sul sentiero, ignorata la segnaletica, pericoli a Pineto, mezzi da condurre a mano. Un semplice cartello in legno con la scritta area pedonale e bici a mano dovrebbe invitare i ciclisti a procedere a piedi all'interno del giardino, invece vanno sparati su quella parte del sentiero. I villeggianti a Pineto puliscono la spiaggia, l'iniziativa come forno di protesta per chiedere più decoro al comune. E ancora, voltiamo pagina, veniamo adesso allo sport. Dunque, Argentina, tanto cuore, ma soprattutto la voglia di andare in finale, voglia che l'Inghilterra non ha avuto, perché dopo il gol, bello questo sicuramente, hanno fatto un catenaccio anni 30, va bene, tipico dell'Italia di quegli anni, chiaramente un catenaccio senza tregua, va bene, ma alla fine l'Argentina ha avuto ragione grazie a un doppio assist di Messi, che ha segno anche Lautaro con bellissimo colpo di testa. Puoi fare il catenaccio, sei dietro gente che sa marcare, che sa gente alta che insomma sui cross interviene sempre. Spagna, metodo ECT, è così che si vince l'accesso alla finale che mancava nel 2010, e la grande rivincita di De La Fuente. A proposito di De La Fuente, allenatore della Spagna, io vorrei aggiungere una cosa. Dunque, noi abbiamo questo Silvio Baldini, va bene, non, secondo me non serve mettere il grande nome sulla nazionale, serve invece un selezionatore come Silvio Baldini, che vada a vedere i giovani e li faccia crescere anno dopo anno con l'Italia, va bene, con la nazionale italiana. Io penso che questa sia la strada finale, niente Mancini, niente Conte, niente Guardiola, eccetera eccetera, men che meno Pirlo, no, per carità, via, anche se al momento sembrerebbe che Pirlo in pole position, mi sembra una cosa assurda, cioè, ma come fanno le scelte questi signori? Su che cosa scelgono? Ha detto il presidente Malagò, noi facciamo le scelte anche in virtù dei risultati acquisiti. Ma come? Da allenatore Pirlo? No, da calciatore? Ah, ma da allenatore no. Andiamo oltre, vediamo il calciomercato. L'Inter pensa a Spence, la Roma su Somerville, sprint la Juventus per Colomoni, il centravanti, in alternativa Pellegrini o Sorloth. Beh, insomma, Pellegrini al posto di Colomoni mi sembra, allora, a parte che Colomoni lo avevano già perché l'hanno dato via, non si capisce bene. Atalanta pressing su Alaibegovic, insomma, si comincia a trovare la quadra per le varie formazioni, va bene. Dunque, c'è anche un certo Franchesi, ex Milan, che è libero, svincolato, e potrebbe giocare in Italia. Dunque, corsa alla panchina nazionale italiana, Pirlo in pole position, mi sembra assurdo, Guardiola resiste, ma ieri incontro tra Malagò, Maldini e Leonardo, sul piatto tutti i nomi dei possibili commissari tecnici. Mancini piace al presidente, Conte resta sullo sfondo, decisione attesa entro la prossima settimana. Io direi, molto molto umilmente direi, Silvio Baldini, va bene, potrebbe essere lui, colui che chiaramente in qualche modo riporta in alto l'Italia. Lasciamo perdere Pirlo e gli altri, per carità, va bene. Arbitri, chiesta l'archiviazione per Rocchi e l'Inter. Secondo la procura non c'è mai stato nessun sistema strutturato volto a interferire sulle nomine, e adesso giustamente si chiede l'ex designatore Gianluca Rocchi, e adesso che si fa? Va bene, io devo riavere quello che avevo, o no? Perché non è che basta una denuncia per bloccare il mondo. Va bene, Tour de France. Vareskjold beffa tutti e chiude prima vittoria della storia per il norvegese. Pogačar comunque resta in giallo. Dunque, con 3 minuti e 36 su Vingegaard. Bene, andiamo ancora avanti, signori. Abbiamo il Pescara. Dunque, è stato presentato Boucher, nuovo allenatore. Dice: Pescara è importante, riporterò entusiasmo. Il tecnico Boucher si presenta a mercato, fiducia nella società. Il presidente Sebastiani, tra qualche giorno la squadra sarà completa. La società porta avanti la trattativa senza fretta, ma sicuramente con me il club non fallisce. Il direttore Foggia: la retrocessione è stata colpa mia, ma me ne assumo le responsabilità. Rigore di Padova? Non serve più parlarne, crea polemiche inutili. Certo però che Insigne doveva avere la forza e il coraggio di battere quel calcio di rigore, anche perché è stato accolto con molto entusiasmo e con affetto a Pescara, quindi se non altro doveva rispondere in questo modo. E ancora, veniamo adesso a Lanciano, torna Luca Verna, l'Aquila chiude per Luppichini e Bergamini, Giovanova prende Tavakar, Teramo e Diakité ormai sono ad un passo. Dunque, il Teramo mette in mirino alcuni attaccanti esterni in attesa di chiudere per i centravanti. Tra i profili al vaglio del direttore Micciola c'è Cristian Pecci, 22enne ale dell'Ancona, che il DS Biancorosso conosce bene per averlo avuto per anni tra Matelica e formazione dorica. In lista c'è però anche Filippo Palazzini. Mentre la Sant'Egidiese è in ritiro, oggi la Sant'Egidiese si raduna allo stadio Franco Mirti in vista imminente campionato di Serie D. Un difensore a Giovanova, dopo l'arrivo di Damiano Franco, difensore centrale di Montespaccato, ha chiuso per ingaggio di Tavakar, centrale sloveno. Bene, è tutto, signori, questa era anche l'ultima notizia. A Chieti invece sperano i tifosi, con un lungo comunicato, che finalmente si arrivi ad un presidente che sia davvero una persona seria, che voglia il bene, faccia il bene del Chieti Calcio, perlomeno questo, anche perché fino a questo momento abbiamo sentito soltanto menzogne, che diciamoci la verità, ci hanno fatto soltanto sorridere fino a questo momento. Vabbè, dunque, signori, stop con il notiziario, è arrivato il momento degli appunti di Radio Amica International, naturalmente con i nostri super festival. Prego, regia.

0: edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così, vediamo subito adesso invece a cosa va musicalmente parlando su Radio Mica International. Ancora per oggi, solo per oggi, loro del rock and roll. Da domani venerdì invece arrivano i favolosi anni 60, 70, 80 e un pizzico di anni 90. Di Sante Mobili Arredi, se non hai visto Di Sante Mobili non hai visto tutto dal 1910, l'arredamento di Abruzzo. Siamo sulla via nazionale 5 a San Nicolò a Tordino. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 di settembre 2026, ricomincia la nuova grande stagione. Tra poco le notizie riservate con Casa Delfico, sentiamo un po', prego.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, vediamo le notizie importanti che abbiamo. Dunque, Super Tormentone, l'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp, mandalo al 335-6564-507. Devi scrivere soltanto il titolo della canzone che ti piace per questo Super Tormentone dell'estate 2026. Ed esattamente domenica 13 di settembre, dalla prima puntata del Radio Domenica Show, nuova edizione, chiaramente. Vi sveleremo il segreto, qual è la canzone Tormentone estate 2026. Ristorante Arrecchino da Sante, Tortorato Alto, Residence Tortorella al 347 37 64 271, solo a base di pesce. Lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con il notiziario primissima eccetera, insomma vi aspettiamo. E ancora stazione servizi IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lolido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gasauto. Bene, signori, andiamo con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati a giovedì 16, stasera non si può sbagliare, carta e cartone. Giovedì 16, carta e cartone, dopo le ore 20 sotto il portone di casa. L'angolo della fortuna, eccola qui, ci siamo, pronti, via, andiamo pure, prego.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale
1: e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
2: Ok, bene così, ci siamo. Dunque andiamo subito allora con col concorso numero 113. Parliamo di fortuna, parliamo di numeri. Bene, stasera per chi fa 6 ci sono pronti sul piatto 194 milioni e 500 mila euro. Ripeto, 194 milioni e 500 mila euro per chi fa 6. Passiamo al gioco dell'otto. Rotte scelte Cagliari Firenze, numeri consigliati 70, 72, 77 abbinate al 19-20. Ripeto, 70, 72, 77 abbinate al 19-20 su Cagliari Firenze. Su Torino e Venezia 18, 20, 25 abbinate al 77, 78. Ripeto, 18, 20, 25 abbinati al 77, 78 su Torino e Venezia. Buona fortuna a tutti. Vediamo domani cosa è successo. Domani venerdì, le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone, le canzoni di Radio Amica International. Prego.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
2: Ok, bene, bene. Dunque, allora ci siamo, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo, città di Giacinto, Viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Bellante, Antonelli, Mosciano, ad Atri Pepe, Corso Adriano Atri, a Piede Silvi, Laviano, Silvi, a Giunova, Ielo, via Orsini, Valivrata, Tortora, Ancarano, farmacia comunale Corropoli, a Roseto Mannella, via Salara, dunque Montefino, a Montefino, Casalisola, Gran Sasso, via Prato Grande, Cerchiara, Montorio, farmacia della Piazza, Piazza Orsini Montorio, a Campli Marozzi, Corso Umberto Campli, e Teramo città di Giacinto, viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è venerdì. Va bene, dunque tra poco le super classifiche con Sosta Gustosa. Siamo ad un passo dall'oroscopo del giovedì. Vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Ok, bene così, dunque ci siamo alle super classifiche. Intanto vi ricordo, 9 luglio 2027, Radio Amica International fa 50, complimenti. Super classifica tocca alla musica, le canzoni, disco più venduto, ultimo Il giorno che aspettavo davanti a Madonna, Confession 2, al terzo Artisti Vari, Radio Italia Summer Hits 2026, al quarto Deep Purple, Splat, al quinto Michael Jackson Thriller, al sesto Muse The Woo, al settimo Achille Lauro Comuni Immortali, l'ottavo Holly Tutta la Vita, c'è anche Sal da Vinci al nono con Per Sempre Sì. Alla radio J-Ax con IPO è il nuovo singolo più cliccato, più richiesto, più ascoltato. Davanti al secondo posto Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, al terzo Merck e Cremont con Partenove insieme a Colors e Serena Brancale, al quarto Tommaso Paradiso a Gitare Coca-Cola, al quinto Samurai J Flamenco Paranoia, al sesto Tame Impale Dragula, al settimo Gaia Bossa Nostra, all'ottavo Francesco Gabbani con Sam Link, al nono Angelina Mango con Marco Mingoni, Canto d'amore, bella canzone questa qui, va bene. Dunque questo è quanto per la classifica del giovedì. Bene signori, ci siamo, tra poco l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, insomma tutto nel giro di due spot. Vai.
3: Ricordo Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Allora, subito con l'oroscopo del giorno, qui da Radio Amica International, cioè del giovedì. Ariete, pensa a divertirti, a rendere questa giornata piacevole, lasciando che il tuo lato più spontaneo e giocoso detti le regole. Toro, è arrivato il momento di prenderti tutta la libertà di cui hai bisogno nella gestione del tuo denaro. Gemelli, la sete di libertà cresce, sembri meno disposto a obbedire a regole e discipline imposte dall'esterno. Per te questo è il momento di verificare i tuoi limiti. Cancro, le difficoltà con cui sei alle prese nel lavoro inizialmente tendono a provocare un atteggiamento di chiusura. E ancora Leone, l'opposizione tra Giove e Plutone ti coinvolge rendendo più teatrale il tuo comportamento, come guidato dalla necessità di attirare un pubblico. Vergine, è interessante osservare come attraverso la presenza di Venere il tuo segno sta imparando a usare meglio il tuo magnetismo. Siamo arrivati alla bilancia, in questi giorni sembra che gli strumenti che hai in mano per conquistare i tuoi obiettivi nel lavoro perdano efficacia. Scorpione, nel lavoro si delinea oggi un'altra strada da seguire, forse non così diversa da quella in cui ti eri già impegnato. Sagittario, la luna favorevole ti aiuta forse a mediare in alcune situazioni che il tuo temperamento ti porterebbe a vivere in una modalità passionale. A Capricorno, a te impegnarti a fondo nel lavoro non spaventa di certo, al contrario, più ti butti e più ti senti padrone del mondo, come se il tuo potere personale crescesse parallelamente. Acquario, ancora per oggi la luna del tuo segno complementare ti fa da ambasciatrice, assistente, aiutandoti a dar spazio ai sentimenti e alle tue emozioni. Pesci, la collaborazione della luna ti aiuta a raggiungere obiettivi che ti stanno a cuore nel lavoro, unendo il buon umore e la capacità di collaborazione. Perfetto, dunque andiamo avanti con i programmi in televisione. Su Rai 1 stasera Doc nelle tue mani, su Rai 2 la finale Italia-Francia 2006, il cielo azzurro sopra Berlino, rivediamo la partita. Su Rai 3 ci consoliamo così, vabbè, su Rai 3 la grande opera italiana Traviata. A proposito di calcio, dunque io direi che forse Silvio Baldini è il più attrezzato per fare l'allenatore vincente della nostra nazionale. Va bene, perfetto. Dunque andiamo ancora avanti con Rete 4 Zona Bianca, Canale 5 Team Battiti Live, va bene, poi ancora Italia 1 Chicago Med, sulla 7 In Onda Attualità, su TV 8 4 Matrimoni, su 3-9 La Corrida Spettacolo. Va bene, andiamo ancora avanti con le comunicazioni di servizio, chiudiamo così. Bene, allora ricordandovi appunto che sabato 18 arriva la canzone, la trasmissione estiva per eccellenza, si tratta di Luglio col Bene che ti voglio, passo ad agosto Lavoro mio, non ti conosco. Bene, di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigliere architetto.

Cartone, giovedì 16, carta e cartone. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, Fairplay ci sei, ok, ci siamo anche noi. Benissimo, allora portateci in ogni parte quando andate in vacanza e fate ascoltare Radio Amica, anche perché è un bel piacere, via. Ciao a tutti, grazie e buona giornata.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Apertura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

Was für eine Hilfe zu machen!

Answering.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, siamo arrivati a giovedì 16 luglio 2026, Carmelo, San Carmelo naturalmente è il santo del giorno, il segno più il segno del leone, parleremo più tardi di queste notizie, finalissima mondiale di calcio Argentina-Spagna, domenica si gioca, primo e secondo posto, bene, dunque andiamo alla politica, preferenze, maggioranza divisa, nel centrodestra caccia i franchi tiratori e sospetti tra alleati, ma Meloni è decisa ad andare avanti. Il centro-sinistra ritrova l'unità, ora acceleriamo sul programma, ok, Bibarzan sui fuorisede. E ancora, la Russia dice, non è una sfiducia al governo, ma si poteva evitare. L'intervista a Renzi, autogol a destra, pronti a governare, si fa per dire. Poi bisogna vedere se si mettono d'accordo, sono troppe anime, nel centro-destra con uno, due, massimo tre persone importanti, personalità importanti, non si mette d'accordo, figuriamoci dall'altra parte, ce ne sono 10. Vabbè, comunque l'intervista all'ambasciatore americano Fertitta, la Premier resta forte, America e Europa amicizia salda. E ancora gioielliere uccise i rapinatori, condanna definitiva a 14 anni, ora il Colle conceda la grazia, lo chiede Salvini. Dunque il fotografo sentito sul caso Orlandi per segnalare dei carabinieri, accetti di nuovo interrogato sul caso Orlandi. E ancora, l'abbiamo detto, il segno più del giorno, il segno del leone. Bene signori, andiamo avanti adesso proponendo una una bella botta di energia che non guasta di questi tempi con questo caldo, ma attenzione, oggi e domani c'è il picco, giovedì e venerdì, quindi statevene a casa tranquillamente, vai!
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
1: Ok, bene così, apriamo primissima subito con Nero di Seppia, ristorante solo a base di pesce, buona giornata a tutti, vai!
2: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, primissima, prima parte, siete benvenuti naturalmente. Bene, ricordo che da dopodomani, oggi 16, il 18 sabato, arriva la trasmissione estiva per eccellenza. Stiamo parlando di luglio, col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Grazie a tutti per gli auguri di Radio Amica International, che il 9 luglio 2027 fa 50, fa proprio così, fa 50, e la auguri. Va bene, dunque allora andiamo ancora avanti, siamo grandi, siamo diventati grandi, vabbè. Dunque, che musica va quest'oggi su Radio Amica Internazionale? I favolosi anni 60, 70, 80, con anzi scusate, non da oggi, da domani, oggi è l'ultimo giorno in compagnia naturalmente del loro, del rock and roll, da domani venerdì i favolosi anni 60, 70, 80, un pizzico di anni 90, beh, insomma Radio Amica non ci facciamo mancare niente. Chalet La Sirenetta da Riccardo, Torto Toledo, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, una serata piena di eventi, va bene, tutti i giorni insomma c'è divertimento al Chalet La Sirenetta da Riccardo. Allora, al centro di Tortoreto, vabbè, dunque, stazione servizio, anzi, scusate, stanotte, che notte, si fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International, perché la notte è fatta per amare e sognare. Su Radio Amica International, la novità musicale del momento, Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Bentornata estate, super estate al Grande Lido, sempre aperto Tortoreto Lido, lungo lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Vediamo la massima del giorno con un bel caffè, chiaramente da 900 caffè, prego.

0: Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene bene, vediamo la massima del giorno, signori. Vale la pena ascoltare gli altri, ognuno sa almeno una cosa che tu non sai, ci si aiuta, via. Va bene, dunque andiamo oltre, è arrivato il momento della scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-0400-972. Da lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con il notiziario e primissima, si riparte, nuova stagione 2026-2027, esattamente da lunedì 31 di agosto 2026. Bene, su Radio Mica International tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Mica International. Perfetto, bene, per esempio al momento c'è la famosa brano musicale, il famoso brano musicale Honky Tonky Tranny Blues, è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra, spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Le notizie importanti le abbiamo subito con Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Super tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita con un messaggio WhatsApp al 335-654-507. Di Sant'E Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, e stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Ravarino. Chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Andiamo oltre con la canzone più bella della settimana. Oltre la settimana, chiaramente con noi c'è la Cucaracha in omaggio ai mondiali di calcio in Messico e America e Canada. Al 900 Caffè in Galleria ci prendiamo un bel caffè, poi a seguire la colazione, una stagione di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, signori, siamo ad un passo chiaramente dal giornale radio del giorno, notiziario. Prima però arriva il meteo, sentiamo, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Bene, bene, dunque allora andiamo ancora avanti. Naturalmente abbiamo il momento riservato al tempo che farà. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce il tempo stabile, sarà così anche domani, venerdì e sabato. Attenzione al picco di caldo che si otterrà quest'oggi giovedì e domani venerdì, poi da sabato e domenica dovrebbe scendere un po'. Dunque, perché arriva un po' d'aria fredda dal nord. Bene, allora ancora zero termico intorno ai 4700 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature: L'Aquila più 21 più 35, Sulmona più 23 più 37, Pescara più 25 più 35, Chieti più 23 più 34, Teramo più 24 più 35, Genova più 25 più 33, Roccaraso più 18 più 31, Martinsicuro più 26 più 35, San Benedetto del Tronto più 26 più 35. Questo è quanto, siamo arrivati al 16 di luglio, perfetto, quindi siamo arrivati al giorno numero 197, l'anno 2026, alla fine mancano 168, il sole è sorto alle 5:40, tramonterà questa sera alle 20:33, perfetto. Bene signori, ci siamo, andiamo subito col notiziario del giorno, due cose molto importanti e ci siamo subito. Prego regia, possiamo andare, vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene, così dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, giovedì 16 luglio 2026, San Carmelo. Il segno più del giorno è il segno del leone, vediamo le notizie. Fratelli d'Italia vota con Vannacci, arriva il sì bipartisan a favore dei fuorisede. Il sì dei veroniani, l'emendamento di Futuro Nazionale sulle preferenze. Oggi è previsto il via libera allo Stabilicum. Gli studenti potranno andare alle urne anche senza tornare in città, nella città di residenza. Il segnale a Lega e Forza Italia dopo lo stop con voto segreto incassato lunedì sera. Premio di maggioranza dopo il 42% legge elettorale con liste bloccate. Tutte le novità del sistema di voto, soglia di sbarramento per i partiti fissata al 3%, ma entra anche il primo dei non eletti. E ancora, la Premier vuole cavalcare il voto dalla Camera per far passare il messaggio: io sto col popolo. Meloni pensa al piano B, usare franchi tiratori per recuperare consenso, contatti e telefonate con i vice Premier, ma per un vertice si attenderà l'idea sulla legge, correzione al Senato e fiducia alla Camera, diffidenza verso Vannacci. E ancora, il post di Arianna Meloni contro la sinistra, ricordatevi questa esultanza. Il post di Arianna Meloni, sorella di Giorgia, a capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, commento del voto lunedì e dell'esultanza del centro-sinistra: non dimenticate mai questa foto, tenetela sempre a mente. La sinistra che esulta come se avesse vinto i mondiali dopo aver bocciato la proposta di Giorgia Meloni di restituire agli italiani il diritto di scegliere chi mandare in Parlamento. E beh, questo è stato un po' grave, questa esultanza, no? Così fuori luogo. Dunque, è previsto anche l'obbligo di indicare il nome del premier al momento della presentazione del listo. Vabbè, questo lo si faceva anche prima. Dunque, andiamo ancora avanti, vediamo l'altra notizia. Dalla destra un autogol, noi pronti a governare, ma servono riformisti. Il leader d'Italia Viva, la premier dovrebbe dimettersi, ha perso la fiducia in Parlamento dopo quella degli italiani. Non è vero niente, no a governi tecnici, sì al centro-sinistra, no al campo largo. Caro Renzi, tu conti come il due di coppe quando ci sarà il centro-sinistra alle prossime elezioni al comando, va bene, quindi la tua voce non servirà a nulla, quindi sono parole buttate al vento. Siamo da sempre fuori le preferenze di Renzi, non abbiamo risultato perché l'aula non è uno stadio. Il centro-sinistra ritrova unità, ora acceleriamo sul programma. Il vertice a 4 tra Elisabeth Conte, Bonelli e Fratoianni, la premiership se serve si decide in una settimana, dice la Elisabeth, che non vede l'ora di sedere sullo scranno, no? sulla poltrona che fu già della Meloni. Lei si sente già premier, vediamo un po' che succede. Io come premier non ce la vedo, dico ancora una volta, meglio allora la sindaca di Genova. Ok, vediamo adesso un'altra notizia. Non è un voto di sfiducia, dice Ignazio La Russa, ma si poteva evitare, ora serve una riflessione. Il Presidente del Senato, le preferenze sono una battaglia storica di Fratelli d'Italia, Vannacci non c'entra, le modifiche a Palazzo Madama, ho ricordato come funziona il bicameralismo, sarebbe stato molto più grave se fosse stata bocciata tutta la legge, si tratta soltanto di un emendamento. Scatta intanto la caccia ai cecchini, sospetti di Fratelli d'Italia su Marina Berlusconi. Secondo le stime del centrodestra, i franchi tiratori potrebbero essere 50 anche tra i meloniani. Nel partito della Premier c'è chi punta il dito contro la primogenita del Cavaliere e fascina, ha chiesto l'applauso. Benissimo, andiamo avanti. La Premier resta forte, Trump solo battute. USA e Europa sono amiche. A bordo dello yacht l'ambasciatore americano in Italia, mi piacerebbe un conservatore al Quirinale, ma ho rispetto del ruolo imparziale della presidenza del vostro presidente. Roma, dice ancora Fertitta, l'ambasciatore americano a Roma, è una città fantastica, ci mancherebbe, ottima per gli investimenti, l'anno prossimo ci sarà l'NBA. E ancora veniamo adesso invece a un'altra notizia, voltiamo pagina. Iran, un'ondata di raid americani, costi record per la guerra, stop ai fondi del Pentagono, quinta notte consecutiva di attacchi americani e repressaglie. Teheran dice ora non negoziamo, e spunto Morales contro Trump in una bara. I democratici al congresso frenano le spese belliche. Donald, quanto tempo do agli iraniani? Non mi piacciono le scadenze, ma devono comportarsi bene. Netanyahu alla Casa Bianca, arriva lunedì. La crisi tra Israele e Libano conclude il vertice di Roma, intesa sul ritiro parziale dell'IDF. L'esercito lascerà due zone del sud, ma non c'è ancora accordo sui tempi. Trump affida Hezbollah al siriano al-Sharaa, ma lui si sfila. Dunque il problema non è tanto ritirarsi per quanto riguarda Israele dal sud del Libano, ma il problema è se va via Israele e ritorna Hezbollah, e allora siamo a punto di partenza, guerra ancora che non finisce mai. Ecco, voglio dire, bisogna trovare una soluzione in questo senso. Il giallo Orlandi, il fotografo Accetti, interrogato per 6 ore dai carabinieri, indagato per sua persona a scopo di estorsione, l'ombra dell'adescamento. Il 72enne potrebbe aver fatto da tramite. Stiamo parlando sempre della brutta storia di Emanuele Orlandi. Al setaccio i conti di Lavitola, i PM a caccia di pagamenti ricollegabili a bomba e affari. Roma, accertamenti patrimoniali degli inquirenti sul presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci di Report. Gli esecutori materiali intercettati, al massimo vi faccio questi 30 anni, siamo stati lì 3 ore. Ieri uno degli arrestati non ha risposto al PM ma ha fatto delle dichiarazioni. Non conosco la vittima e il presunto mandante. Bancarotta è truffa ai danni dello Stato, Santanchè rischia un altro processo. La Procura di Milano notifica all'ex ministra nuova chiusura indagini da Key Group Holding, un dissesto dividendi per 4 milioni e 100 mila euro. E ancora voltiamo pagina. Dunque, inseguì, uccisi i rapinatori, condanna confermata per il gioielliere Ruggero. Cuneo, verdetto in Cassazione, 14 anni 9 mesi, quasi 15 anni e 480 mila euro di risarcimento ai parenti delle vittime. L'orefice settantenne hanno voluto darmi l'ergastolo. Salvini invoca la grazia. Ma è una cosa pazzesca, e cioè, allora, signori giudici, no? Se arrivano ladri, cosa dovremmo fare? Prego, si accomodi, offriamo pure il caffè, voglio dire, aprite tutto, non abbiamo niente, oppure abbiamo qualcosa, ecco, cioè, voglio dire, come dobbiamo comportarci? Questa sentenza è davvero drammatica, drammatica per le persone, tutte, chiaramente, che a questo punto non sanno più come comportarsi. È una sentenza un po' vergognosa, che dite voi? Mi sembra dire così, eh? Vabbè, dunque, risucchiata dal bocchettone in piscina, grave, l'undicenne a Genova è stata risucchiata per i capelli dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare a Sesse Levante, sotto gli occhi della mamma. La bimba, undicenne, figlia di una coppia di turisti milanese, è rimasta sott'acqua per diverso tempo, è stata ricoverata in gravissime condizioni a Gaslini di Genova. Paolo Belli, il noto conduttore, cantante, direttore d'orchestra, investe un pedone con la bici, l'uomo morto dopo un giorno di agonia. L'incidente lunedì nella Bassa Reggiana, i testimoni, il cantante andava piano, dopo l'incidente era sconvolto. Sì, ma se andava piano, come è potuto accadere che se una bicicletta va a sbattere contro una persona l'ammazza? Questa è la prima volta che lo sento. Vabbè, dunque, l'Italia fra caldo e pioggia, salgono a 16 le città da bollino rosso al nord, grandine e temporali intensi. L'esperto, domenica arriva il fresco, ma questa non sarà l'ultima ondata di caldo, aspettiamocela anche a fine luglio e poi anche ad agosto. Si parla di dopo Ferragosto che tornerà un po' di pioggia, quindi dovremo soffrire ancora. Dunque, andiamo ancora avanti. Naturalmente il nostro consiglio è quello di starsene a casa dalle 10 in poi fino alla sera alle 6:30, 7, va bene? Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti. Abbiamo adesso Teramo e dintorni, le notizie tutte, prove in ballo. I teramani sono i migliori d'Abruzzo, i risultati del test sono superiori alla media regionale, ma restano le criticità. La matematica rappresenta ancora un ostacolo per le materie umanistiche. I dati positivi al 2025 raccolti da Open Policy derivano alla qualità degli istituti e alla bassa dispersione scolastica. Gli abruzzesi hanno meno lacune rispetto ai loro colleghi del sud. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque, tavolo tecnico sul liceo Delfico, scatta la vigilanza per l'edificio. Dopo le intrusioni, la provincia affida la sorveglianza a una ditta e chiesta l'installazione di telecamere prevista per fine mese alla conferenza servizi per esame del piano esecutivo dei lavori antisismici. Intanto, al convitto liceo Delfico attualmente ci sono le ragazze del coro della Notte dei Serpenti qui a Teramo. Chiaramente devono passare la notte in qualche parte, devono andare a dormire, dormono al convitto del liceo classico Delfico di Teramo. E ancora, lavori alla rete Gamarana, stazione oggi senza acqua, programmata per oggi a Teramo, una sospensione dell'erogazione idrica per necessità di sostituire una condotta distributrice. L'intervento riguarderà dalle 8 alle 18 via Crispi, dal civico 2 al civico 16 e poi via dell'aeroporto, via Potito Randi, via Marcozzi, via Gentile, via Ambrosi, via Matteotti, via Gamarana, via Romualdi, via De Jacobis, via Tripoti, via Naudi, via De Nicola, via Castagna e via Interamnia. lo comunica Laruzzo Reti. Le strisce blu stanno strozzando il centro, rabuffo della Lega contesta l'accordo con Easy Help sulla sosta a pagamento, il comune vuole la revoca. E ancora andiamo avanti, Notte Serpenti, tre sere di musica in piazza Marte Libertà, prendere il via concerti finali prima dell'esibizione del 25 luglio a Pescara. Le coriste ospiti del convitto e domani prove nelle parti dell'ospedale Mazzini. Domani si arriva al Mazzini mattinata, naturalmente nel reparto di pediatria oncologica, medicina interna, per dare un conforto in musica a chi in questo momento soffre in ospedale, anche con questo gran caldo. Vediamo la casa di riposo. Vertice in prefettura, oggi l'incontro richiesto all'assessore Sant'Angelo per sbloccare i salari di maggio. Oggi alle 10 l'incontro in prefettura richiesto all'assessore regionale Roberto Sant'Angelo col commissario della SPUNO Roberto Canzio, i sindacati e la cooperativa Sanitalia Assistenza 2000 per fare il punto sulla situazione riguardante i pagamenti di questi 250 lavoratori delle case di riposo che al momento non hanno soldi almeno un paio di mesi, non prendono lo stipendio, questa è una cosa gravissima. E ancora, operaio morto in cantiere, Yusuf Kone, corteo per chiedere giustizia. Un corteo per chiedere istituzione reato e omicidio sul posto di lavoro. Domani 17 in Largo San Matteo si terrà la manifestazione organizzata dalla USB, dal collettivo Casa del Popolo, dopo l'ennesimo decesso, quello di Yusuf Kone, il 33enne a Teramo da più di 10 anni, un mese fa ha perso la vita nel cantiere del potabilizzatore Lago di Gerosa. Campli corsa per approvare il rendiconto, il debito di 6 milioni da ripianare. Il sindaco Agostinelli assicura pronti i documenti, poi disporremo il piano di riequilibrio. E ancora, trovate in Romania la 15enne sparita, la minorenne scomparsa il 4 luglio da Giulianova è stata rintracciata dalla polizia. Sta bene, era con un ragazzo conosciuto sui social. Si tratta di Diana Maruntelu. I genitori l'hanno sentita per telefono, la stanno raggiungendo a Gori, nel sud del paese, per riabbracciarla. Comuni montani declassati, ora si applicano le deroghe. Sindaci della Valfino preoccupati per la misura che restringe l'elenco dei territori di alta quota. Non vogliamo agevolazioni, ma le promesse di tutela vanno mantenute, non resteremo a guardare. Incendio alla Lazzaroni di Isola del Gran Sasso, aria irrespirabile a Colledara, i cittadini segnalano la presenza costante di fumo, il sindaco nessun pericolo per la salute. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. A Teramo, il 31 luglio scade il termine entro il quale i comuni dovranno decidere se aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, via quindi alla rottamazione dei debiti. Alba Adriatica festeggia con musica mongolfiera la presenza anche del presidente regione Marsiglio, grande partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali alle celebrazioni per i 70 anni di autonomia del comune. La sindaco, un lungo cammino condiviso, dice la Casciotti, sindaca di Alba Adriatica. Difesa della costa verifica di Marsiglio con D'Annuntis, il sopralluogo ad Alba Adriatica sui lavori che sono stati fatti per quest'estate, naturalmente per lungo a difesa della costa. Veniamo adesso un'altra notizia. Al via la colonia marina per ragazzi autistici a Martinsicuro, il progetto inclusivo prende il via Summer Blue 2026, la colonia estiva dedicata ai giovani con disturbo dello spettro autistico che vivono con le famiglie comuni della Val Vibrata. E ancora, vediamo altra notizia. Dunque, Rosso di Sera al via libera recupero a Giulianova, firmato il contratto tra la proprietaria Invimit e il gruppo di costruttori Terramani per gestire lo stabilimento balneare. L'intesa è arrivata pochi giorni dopo l'ordinanza del sindaco di Giulianova che impone di abbattere l'immobile fatiscente, invece lo si aggiusterà, lo si ristruttura e è pronto per partire anche per questa stagione, almeno così dicono. Va bene, andiamo ancora avanti, vediamo un'altra notizia. A Prodo, via Vio il 24 in centro storico con concerti e teatro, tutto pronto per la sesta edizione di A Prodo a Giulianova. Rassegna si prepara ad accogliere il pubblico con tre giornate dedicate a musica, arte e valorizzazione del centro storico. Alberi da salvare, sempre a Giulianova, accordo con Alpa City Gas, pronto il protocollo per le verifiche a tutela delle radici durante scavi stradali per la rete del metano. Guardia Costiera, 900 studenti alle visite, sono i ragazzi che da gennaio hanno partecipato alle iniziative per conoscere attività e mezzi. Sottanelli lascia dall'addio la giunta al comune di Roseto, l'assessora al bilancio si è dimessa per motivi personali, sindaco Nunez, nessuna conseguenza, resta la coesione. E ancora, spiagge sicure, arriva una nuova postazione, il progetto della Croce Rossa prevede da sabato un presidio con due operatori a Lido Marisella. Parte questo fine settimana a Lido Marisella il progetto spiagge protette proposto dal comitato della Croce Rossa di Roseto. A Montepagano mancano dissuasori della sosta, la protesta di un residente in via del Borgo attesi ormai da un anno. E ancora, medici di base a Silvi, file gravi, disagi, serve un'alleanza per i servizi. Pochi dottori, attese estenuanti, in difficoltà soprattutto anziani, residenti del paese quasi isolato. Il PD, situazione di piena emergenza, regione e comune intervengano per garantire assistenza. Ad Atri, via restauro dalla chiesa di San Gaetano a Fontanelle, sono iniziati i lavori di rifacimento del tetto di restauro dalla chiesa di San Gaetano da Tieri di Fontanelle di Atri. E ancora Cerrano, bici sul sentiero, ignorata la segnaletica, pericoli a Pineto, mezzi da condurre a mano. Un semplice cartello in legno con la scritta area pedonale, bici a mano, dovrebbe invitare i ciclisti a procedere a piedi all'interno del giardino, invece vanno sparati su quella parte del sentiero. I villeggianti a Pineto puliscono la spiaggia, l'iniziativa come forma di protesta per chiedere più decoro al comune. E ancora voltiamo pagina, veniamo adesso allo sport. Dunque Argentina, tanto cuore ma soprattutto la voglia di andare in finale, voglia che l'Inghilterra non ha avuto, perché dopo il gol, bello questo sicuramente, hanno fatto un catenaccio anni 30, va bene, tipico dell'Italia di quegli anni, chiaramente un catenaccio senza tregua, va bene, ma alla fine l'Argentina ha avuto ragione grazie a un doppio assist di Messi, che assegno anche Lautaro con bellissimo colpo di testa. Puoi fare il catenaccio se hai dietro gente che sa marcare, che sa gente alta che insomma sui cross interviene sempre. Spagna, metodo ECT, è così che si vince l'accesso alla finale che mancava nel 2010, è la grande rivincita di De La Fuente. A proposito di De La Fuente, allenatore della Spagna, io vorrei aggiungere una cosa. Dunque noi abbiamo questo Silvio Baldini, va bene, secondo me non serve mettere il grande nome sulla nazionale, serve invece un selezionatore come Silvio Baldini che vada a vedere i giovani e li faccia crescere anno dopo anno con l'Italia, va bene, con la nazionale italiana. Io penso che questa sia la strada finale, niente Mancini, niente Conte, niente Guardiola eccetera eccetera, men che meno Pirlo, no, per carità, via, anche se al momento sembrerebbe che Pirlo in pole position, mi sembra una cosa assurda, cioè, ma come fanno le scelte questi signori? Su che cosa scelgono? Ha detto il presidente Malagò, noi facciamo le scelte anche in virtù dei risultati acquisiti. Ma come? Da allenatore Pirlo? No, da calciatore? Ah, ma da allenatore no. Andiamo oltre, vediamo il calciomercato. L'Inter pensa a Spence, la Roma su Somerville, sprinta la Juventus per Colomoni il centravanti, in alternativa Pellegrini o Sorlot. Beh, insomma, Pellegrini al posto di Colomoni mi sembra, allora, a parte che Colomoni lo avevano già perché l'hanno dato via, non si capisce bene. Atalanta pressing su Alaibegovic, insomma si comincia a trovare la quadra per le varie formazioni, va bene. Dunque c'è anche un certo Franchesi, ex Milan, che è libero, svincolato e potrebbe giocare in Italia. Dunque corso alla panchina nazionale italiana, Pirlo in pole position mi sembra assurdo, Guardiola resiste, ma ieri incontro tra Malagò, Maldini e Leonardo, sul piatto tutti i nomi dei possibili commissari tecnici. Mancini piace al presidente, Conte resta sullo sfondo, decisione attesa entro la prossima settimana. Io direi, molto molto umilmente direi, Silvio Baldini, va bene, potrebbe essere lui colui che chiaramente in qualche modo riporta in alto l'Italia. Lasciamo perdere Pirlo e gli altri, per carità, va bene. Arbitri, chiesta l'archiviazione per Rocchi e l'Inter. Secondo la procura non c'è mai stato nessun sistema strutturato volto a interferire sulle nomine e adesso giustamente si chiede l'ex designatore Gianluca Rocchi, e adesso che si fa? Va bene, io devo riavere quello che avevo o no? Perché non è che basta una denuncia per bloccare il mondo. Va bene, Tour de France Vareskjold beffa tutti e chiude prima vittoria della storia per il norvegese. Pogačar comunque resta in giallo, dunque con 3 minuti e 36 su Vingegaard. Bene, andiamo ancora avanti signori, abbiamo il Pescara. Dunque è stato presentato Boucher, nuovo allenatore, dice Pescara è importante, riporterò entusiasmo. Il tecnico Boucher si presenta a mercato, fiducia nella società, il presidente Sebastiani, tra qualche giorno la squadra sarà completa. La società porta avanti la trattativa senza fretta, ma sicuramente con me il club non fallisce. Il direttore Foggia, la retrocessione è stata colpa mia, ma nemmeno assumo le responsabilità. Rigore di Padova, non serve più parlarne, crea polemiche inutili. Certo però che Insigne doveva avere la forza e il coraggio di battere quel calcio di rigore, anche perché è stato accolto con molto entusiasmo e con affetto a Pescara, quindi se non altro doveva rispondere in questo modo. E ancora veniamo adesso a Lanciano, torna Luca Verna, l'Aquila chiude per Luppichini e Bergamini, Giovanova prende Tavakar, Teramo e Diakité ormai sono ad un passo, dunque il Teramo mette in mirino alcuni attaccanti esterni in attesa di chiudere per i centravanti. Tra i profili al vaglio del direttore Micciola c'è Cristian Pecci, 22enne ale dell'Ancona, che il DS Biancorosso conosce bene per averlo avuto per anni tra Matelica e formazione dorica. E lì c'è però anche Filippo Palazzini. Mentre la Sant'Egidiese è in ritiro, oggi la Sant'Egidiese si raduna allo stadio Franco Mirti in vista imminente campionato di Serie D. Un difensore a Giovanova, dopo l'arrivo di Damiano Franco, difensore centrale di Montespaccato, ha chiuso per ingaggio di Tavakar, centrale sloveno. Bene, è tutto signori, questa era anche l'ultima notizia. A Chieti invece si sperano i tifosi, con un lungo comunicato, che finalmente si arrivi ad un presidente che sia davvero una persona seria, che voglia il bene, faccia il bene del Chieti Calcio, perlomeno questo, anche perché fino a questo momento abbiamo sentito soltanto menzogne, che diciamoci la verità, ci hanno fatto soltanto sorridere fino a questo momento. Vabbè. Dunque signori, stop con il notiziario, è arrivato il momento degli appunti di Radio Amica International, naturalmente con i nostri Super Festival. Prego regia.

0: Tour edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura, tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così, vediamo subito adesso invece a cosa va musicalmente parlando su Radio Mica International. Ancora per oggi, solo per oggi, loro del rock and roll. Da domani venerdì invece arrivano i favolosi anni 60, 70, 80 e un pizzico di anni 90. Di Sante Mobili Arredi, se non hai visto Di Sante Mobili non hai visto tutto dal 1910, l'arredamento di Abruzzo. Siamo sulla via nazionale 5 a San Nicolò a Tordino. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 di settembre 2026, ricomincia la nuova grande stagione. Tra poco le notizie riservate con Casa Delfico, sentiamo un po', prego.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, vediamo le notizie importanti che abbiamo. Dunque, Super Tormentone, l'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp, mandalo al 335-6564-507. Devi scrivere soltanto il titolo della canzone che ti piace per questo Super Tormentone dell'estate 2026. Ed esattamente domenica 13 di settembre, dalla prima puntata del Radio Domenica Show, nuova edizione, chiaramente. Vi sveleremo il segreto, qual è la canzone Tormentone estate 2026. Ristorante Arrecchino da Sante, Tortorato Alto, Residence Tortorella al 347 37 64 271, solo a base di pesce. Lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con il notiziario primissima, eccetera, insomma vi aspettiamo. E ancora stazione servizi IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lolido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gasauto. Bene, signori, andiamo con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati a giovedì 16, stasera non si può sbagliare, carta e cartone. Giovedì 16, carta e cartone, dopo le ore 20, sotto il portone di casa. L'angolo della fortuna, eccola qui, ci siamo, pronti, via, andiamo pure, prego.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72.
1: siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene così, ci siamo. Dunque andiamo subito allora con col concorso numero 113. Parliamo di fortuna, parliamo di numeri. Bene, stasera per chi fa 6 ci sono pronti sul piatto 194 milioni e 500 mila euro. Ripeto, 194 milioni e 500 mila euro per chi fa 6. Passiamo al gioco dell'otto. Rotte scelte Cagliari Firenze, numeri consigliati 70, 72, 77 abbinate al 19-20. Ripeto, 70, 72, 77 abbinate al 19-20 su Cagliari Firenze. Su Torino e Venezia 18, 20, 25 abbinate al 77, 78. Ripeto, 18, 20, 25 abbinati al 77, 78 su Torino e Venezia. Buona fortuna a tutti. Vediamo domani cosa è successo. Domani venerdì, le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone, le canzoni di Radio Amica International. Prego. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International. Ok, bene, bene. Dunque, allora ci siamo, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città di Giacinto, Viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Bellante, Antonelli, Mosciano, ad Atri Pepe, Corso Adriano Atri, a Piede Silvi, Laviano, Silvi, a Giunova, Ielo, Viale Ursini, Valibrata, Tortora, Ancarano, Farmacia Comunale, Corropoli, a Roseto Mannella, Via Salara, dunque Montefino, a Montefino, Casalisola, Gran Sasso, Via Prato Grande, Cerchiara, Montorio, Farmacia della Piazza, Piazza Ursini Montorio, a Campri Marozzi, Corso Umberto Campri, e Teramo Città di Giacinto, Viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è bene. Va bene, dunque tra poco le super classifiche con Sosta Gustosa. Siamo ad un passo dall'oroscopo del giovedì, vai! Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene così, dunque ci siamo alle super classifiche. Intanto vi ricordo, 9 luglio 2027, Radio Amica International fa 50, complimenti. Super classifica tocca alla musica, le canzoni, disco più venduto, ultimo, Il giorno che aspettavo, davanti a Madonna, Confession 2, al terzo Artisti Vari, Radio Italia Summer Hits 2026, al quarto Deep Purple, Splat, al quinto Michael Jackson Thriller, al sesto Muse The Woo, al settimo Achille Lauro, Comuni Immortali, l'ottavo Holly, Tutta la vita, c'è anche Sal da Vinci al nono con Per sempre sì. Alla radio J-Ax con IPO, è il nuovo singolo più cliccato, più richiesto, più ascoltato. Davanti al secondo posto Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, al terzo Merck e Cremont con Partenove insieme a Colors e Serena Brancale, al quarto Tommaso Paradiso a Gitare Coca-Cola, al quinto Samurai J Flamenco Paranoia, al sesto Tame Impale Dragula, al settimo Gaia Bossa Nostra, all'ottavo Francesco Gabbani con Sam Bellink, al nono Angelina Mango con Marco Mingoni, Canto d'amore, bella canzone questa qui, va bene. Dunque questo è quanto per la classifica del giovedì. Bene signori, ci siamo, tra poco l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, insomma tutto nel giro di due spot, vai.
2: Ricordo. Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Allora, subito con l'oroscopo del giorno, qui da Radio Mica International, cioè del giovedì. Ariete, pensa a divertirti, a rendere questa giornata piacevole, lasciando che il tuo lato più spontaneo e giocoso detti le regole. Toro, è arrivato il momento di prenderti tutta la libertà di cui hai bisogno nella gestione del tuo denaro. Gemelli, la sete di libertà cresce, sembri meno disposto a obbedire regole e discipline imposte dall'esterno. Per te questo è il momento di verificare i tuoi limiti. Cancro, le difficoltà con cui sei alle prese nel lavoro inizialmente tendono a provocare un atteggiamento di chiusura. E ancora Leone, l'opposizione tra Giove e Plutone ti coinvolge rendendo più teatrale il tuo comportamento, come guidato dalla necessità di attirare un pubblico. Vergine, è interessante osservare come attraverso la presenza di Venere il tuo segno sta imparando a usare meglio il tuo magnetismo. Siamo arrivati alla bilancia, in questi giorni sembra che gli strumenti che hai in mano per conquistare i tuoi obiettivi nel lavoro perdano efficacia. Scorpione, nel lavoro si delinea oggi un'altra strada da seguire, forse non così diversa da quella in cui ti eri già impegnato. Sagittario, la luna favorevole ti aiuta forse a mediare in alcune situazioni che il tuo temperamento ti porterebbe a vivere in una modalità passionale. A Capricorno, a te impegnarti a fondo nel lavoro non spaventa di certo, al contrario, più ti butti e più ti senti padrone del mondo, come se il tuo potere personale crescesse parallelamente. Acquario, ancora per oggi la luna del tuo segno complementare ti fa da ambasciatrice, assistente, aiutandoti a dar spazio ai sentimenti e alle tue emozioni. Pesci, la collaborazione della luna ti aiuta a raggiungere obiettivi che ti stanno a cuore nel lavoro, unendo il buon umore e la capacità di collaborazione. Perfetto, dunque andiamo avanti con i programmi in televisione. Su Rai 1 stasera Doc nelle tue mani, su Rai 2 la finale Italia-Francia 2006, il cielo azzurro sopra Berlino, rivediamo la partita. Su Rai 3 ci consoliamo così, vabbè. Su Rai 3 la grande opera italiana Traviata. A proposito di calcio, dunque io direi che forse Silvio Baldini è il più attrezzato per fare l'allenatore vincente della nostra nazionale. Va bene, perfetto. Dunque andiamo ancora avanti con Rete 4 Zona Bianca, canale 5 Team Battiti Live, va bene, poi ancora Italia 1 Chicago Med, sulla 7 In Onda Attualità, su TV 8 4 Matrimoni, su 3-9 La Corrida Spettacolo. Va bene, andiamo ancora avanti con le comunicazioni di servizio, chiudiamo così. Bene, allora ricordandovi appunto che sabato 18 arriva la canzone, la trasmissione estiva per eccellenza, si tratta di Luglio col Bene che ti voglio, passo ad agosto Lavoro mio, non ti conosco. Bene, Di Paolo Radamenti, grandi marche, consigliere architetto, Di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Matteo del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. La musica, che musica va, per oggi, solo per oggi, supera appuntamento con loro del rock and roll. Domani venerdì andiamo andiamo con i favolosi anni 60, 70, 80, 90, che stanno bene di questi tempi, stanno veramente bene. Allora, i nostri festival del momento, GT Gente di Talento, perfetto, vi aspettiamo. E ancora, vediamo la raccolta porta a porta, oggi è giovedì 16, va Carta e Cartone, giovedì 16, Carta e Cartone. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, Fairplay ci sei, ok, ci siamo anche noi. Benissimo, allora portateci in ogni parte quando andate in vacanza e fate ascoltare Radio Amica, anche perché è un bel piacere, via. Ciao a tutti, grazie e buona giornata.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

della pittura, edizione numero 17, dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT, gente e talento per pittura, tema libero, su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT, gente di talento per pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il gran premio della pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT, gente di talento, gran premio della pittura.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Ragnello Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnello Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnello Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole, fritti.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

dinner tonight. Get them up against the wall.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Yes, you did. Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

frizzante, una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare, Sirena, Tortore, Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare, Sirena, Tortore, Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole,

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Scrittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura edizione numero 17 anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento Gran Premio della Pittura.

adibite al cantiere del potabilizzatore Lago di Gerosa. Campri corsa per approvare il rendiconto, il debito di 6 milioni da ripianare. Il sindaco Agostinelli assicura pronti i documenti, poi disporremo il piano di riequilibrio. E ancora, trovate in Romania la 15enne sparita, la minorenne scomparsa il 4 luglio da Giulianova, è stata rintracciata dalla polizia. Sta bene, era con un ragazzo conosciuto sui social. Si tratta di Diana Maruntelu. I genitori l'hanno sentita per telefono, la stanno raggiungendo a Gori, nel sud del paese, per riabbracciarla. Comuni montani declassati, ora si applicano le deroghe. Sindaci della Valfino preoccupati per la misura che restringe l'elenco dei territori di alta quota. Non vogliamo agevolazioni, ma le promesse di tutela vanno mantenute, non resteremo a guardare. Incendio alla Lazzaroni di Isola del Gran Sasso, aria irrespirabile a Colledara, e cittadini segnalano la presenza costante di fumo. Il sindaco: nessun pericolo per la salute. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. A Teramo, il 31 luglio scade il termine entro il quale i comuni dovranno decidere se aderire alla definizione agevolata a delle cartelle esattoriali. Via quindi alla rottamazione dei debiti. Alba Adriatica festeggia con musica mongolfiera la presenza anche del presidente regione Marsiglio, grande partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali alle celebrazioni per i 70 anni di autonomia del comune. La sindaca: un lungo cammino condiviso, dice la Casciotti, sindaca di Alba Adriatica. Difesa della costa verifica di Marsiglio con D'Annunzio, il sopralluogo ad Alba Adriatica sui lavori che sono stati fatti per quest'estate, naturalmente per lungo a difesa della costa. Veniamo adesso a un'altra notizia. Al via la colonia marina per ragazzi autistici a Martinsicuro. Il progetto inclusivo prende il via Summer Blue 2026, la colonia estiva dedicata ai giovani con disturbo dello spettro autistico che vivono con le famiglie comuni della Val Vibrata. E ancora, vediamo un'altra notizia. Dunque, Rosso di Sera al via libera recupero a Giulianova. Firmato il contratto tra la proprietaria Invimit e il gruppo di costruttori Terramani per gestire lo stabilimento balneare. L'intesa è arrivata pochi giorni dopo l'ordinanza del sindaco di Giulianova che impone di abbattere l'immobile fatiscente. Invece lo si aggiusterà, lo si ristruttura, è pronto per partire anche per questa stagione, almeno così dicono. Va bene, andiamo ancora avanti. Vediamo un'altra notizia. A Prodo, via Vio il 24 in centro storico con concerti e teatro. Tutto pronto per la sesta edizione di A Prodo a Giulianova. Rassegna si prepara ad accogliere il pubblico con 3 giornate dedicate a musica, arte e valorizzazione del centro storico. Alberi da salvare, sempre Giulianova, accordo con Alpa City Gas, pronto il protocollo per le verifiche a tutela delle radici durante scavi stradali per la rete del metano. Guardia Costiera, 900 studenti alle visite, sono i ragazzi che da gennaio hanno partecipato alle iniziative per conoscere attività e mezzi. Sottanelli lascia dall'addio la giunta al comune di Roseto, l'assessora al bilancio si è dimessa per motivi personali. Sindaco Nunez: nessuna conseguenza, resta la coesione. E ancora, spiagge sicure, arriva una nuova postazione. Il progetto della Croce Rossa prevede da sabato un presidio con 2 operatori al Lido Marisella. Parte questo fine settimana al Lido Marisella il progetto spiagge protette proposto dal comitato della Croce Rossa di Roseto. A Montepagano mancano dissuasori della sosta, la protesta di un residente in via del Borgo attesi ormai da un anno. E ancora, medici di base a Silvi, file gravi, disagi, serve un'alleanza per i servizi. Pochi dottori, attese estenuanti, in difficoltà soprattutto anziani, residenti del paese quasi isolato. Il PD: situazione di piena emergenza, regione e comune intervengano per garantire assistenza. Ad Atri, via restauro dalla chiesa di San Gaetano a Fontanelle, sono iniziati i lavori di rifacimento del tetto di restauro dalla chiesa di San Gaetano da Thierry di Fontanelle di Atri. E ancora, Cerrano, bici sul sentiero, ignorata la segnaletica, pericoli a Pineto, mezzi da condurre a mano. Un semplice cartello in legno con la scritta area pedonale e bici a mano dovrebbe invitare i ciclisti a procedere a piedi all'interno del giardino, invece vanno sparati su quella parte del sentiero. I villeggianti a Pineto puliscono la spiaggia, l'iniziativa come forno in protesta per chiedere più decoro al comune. E ancora, voltiamo pagina, veniamo adesso allo sport. Dunque, Argentina, tanto cuore ma soprattutto la voglia di andare in finale, voglia che l'Inghilterra non ha avuto, perché dopo il gol, bello questo sicuramente, hanno fatto un catenaccio anni 30, va bene, tipico dell'Italia di quegli anni, chiaramente un catenaccio senza tregua, va bene.

ma alla fine l'Argentina ha avuto ragione grazie a un doppio assist di Messi, che assegnò anche Lautaro con bellissimo colpo di testa. Puoi fare il catenaccio, sei dietro gente che sa marcare, che sa, gente alta che insomma sui cross interviene sempre. Spagna, metodo ECT, è così che si vince l'accesso alla finale che mancava nel 2010, e la grande rivincita di De La Fuente. A proposito di De La Fuente, allenatore della Spagna, io vorrei aggiungere una cosa. Dunque, noi abbiamo questo Silvio Baldini, va bene, non, secondo me non serve mettere il grande nome sulla nazionale, serve invece un selezionatore come Silvio Baldini, che vada a vedere i giovani e li faccia crescere anno dopo anno con l'Italia, va bene, con la nazionale italiana. Io penso che questa sia la strada finale, niente Mancini, niente Conte, niente Guardiola, eccetera eccetera, men che meno Pirlo, no, per carità, via, anche se al momento sembrerebbe che Pirlo in pole position, mi sembra una cosa assurda, cioè, ma come fanno le scelte questi signori? Su che cosa scelgono? Ha detto il presidente Malagò, noi facciamo le scelte anche in virtù dei risultati acquisiti. Ma come? Da allenatore Pirlo? No, da calciatore, ah, ma da allenatore no. Andiamo oltre, vediamo il calciomercato. L'Inter pensa a Spence, la Roma su Somerville, sprint la Juventus per Colomoni il centravanti, in alternativa Pellegrini o Sorlot. Beh, insomma, Pellegrini al posto di Colomoni mi sembra, allora, a parte che Colomoni lo avevano già perché l'hanno dato via, non si capisce bene. Atalanta pressing su Alai Begovic, insomma si comincia a trovare la quadra per le varie formazioni, va bene. Dunque c'è anche un certo Franchesi, ex Milan, che è libero, svincolato e potrebbe giocare in Italia. Dunque corsa alla panchina nazionale italiana, Pirlo in pole position mi sembra assurdo, Guardiola resiste, ma ieri incontro tra Malagò, Maldini e Leonardo, sul piatto tutti i nomi dei possibili commissari tecnici. Mancini piace al presidente, Conte resta sullo sfondo, decisione attesa entro la prossima settimana. Io direi, molto molto umilmente direi, Silvio Baldini, va bene, potrebbe essere lui colui che chiaramente in qualche modo riporta in alto l'Italia. Lasciamo perdere Pirlo e gli altri, per carità, va bene. Arbitri, chiesta l'archiviazione per Rocchi e l'Inter. Secondo la procura non c'è mai stato nessun sistema strutturato volto a interferire sulle nomine, e adesso giustamente si chiede l'ex designatore Gianluca Rocchi, e adesso che si fa? Va bene, io devo riavere quello che avevo o no? Perché non è che basta una denuncia per bloccare il mondo. Va bene, Tour de France, Vareskjold beffa tutti e chiude prima di vittoria della storia per il norvegese. Pogačar comunque resta in giallo, dunque con 3 minuti e 36 su Vingegaard. Bene, andiamo ancora avanti signori, abbiamo il Pescara. Dunque è stato presentato Boucher, nuovo allenatore, dice Pescara è importante, riporterò entusiasmo. Il tecnico Boucher si presenta a mercato, fiducia nella società, il presidente Sebastiani, tra qualche giorno la squadra sarà completa, la società porta avanti la trattativa senza fretta, ma sicuramente con me il club non fallisce. Il direttore Foggia, la retrocessione è stata colpa mia, ma me ne assumo le responsabilità. Rigore di Padova, non serve più parlarne, crea polemiche inutili. Certo però che Insigne doveva avere la forza e il coraggio di battere quel calcio di rigore, anche perché è stato accolto con molto entusiasmo e con affetto a Pescara, quindi se non altro doveva rispondere in questo modo. E ancora veniamo adesso a Lanciano, torna Luca Verna, l'Aquila chiude per Luppichini e Bergamini, Giovanova prende Tavakar, Teramo e Diakité ormai sono ad un passo. Dunque il Teramo mette in mirino alcuni attaccanti esterni in attesa di chiudere per i centravanti. Tra i profili al vaglio del direttore Micciola c'è Cristian Pecci, 22enne ale dell'Ancona, che il DS Biancorosso conosce bene per averlo avuto per anni tra Matelica e formazione dorica. E lì c'è però anche Filippo Palazzini, mentre la Sant'Egidiese è in ritiro. Oggi la Sant'Egidiese si raduna allo stadio Franco Mirti in vista imminente campionato di Serie D. Un difensore a Giovanova, dopo l'arrivo di Damiano Franco, difensore centrale di Montespaccato, ha chiuso per ingaggio di Tavakar, centrale sloveno.
Bene, è tutto signori, questa era anche l'ultima notizia. A Chieti invece si spera, sperano i tifosi con un lungo comunicato, che finalmente si arrivi ad un presidente che sia davvero una persona seria, che voglia il bene, faccia il bene del Chieti Calcio, perlomeno questo, anche perché fino a questo momento abbiamo sentito soltanto menzogne che diciamoci la verità, ci hanno fatto soltanto sorridere fino a questo momento. Vabbè. Dunque signori, stop con il notiziario, è arrivato il momento degli appunti di Radio Amica International, naturalmente con i nostri Super Festival. Prego regia.

0: Cultura, edizione numero 17, dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così, vediamo subito adesso invece a cosa va musicalmente parlando su Radio Mica International. Ancora per oggi, solo per oggi, loro del rock and roll. Da domani venerdì invece arrivano i favolosi anni 60, 70, 80 e un pizzico di anni 90 di Sante Mobili e Arredi. Se non hai visto di Sante Mobili, non hai visto tutto dal 1910, l'arredamento dell'Abruzzo. Siamo sulla via nazionale 5 a San Nicolò a Tordino. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 di settembre 2026, ricomincia la nuova grande stagione. Tra poco le notizie riservate con Casa Delfico, sentiamo un po', prego.
0: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Vediamo le notizie importanti che abbiamo. Dunque, Super Tormentone, l'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp, mandalo al 335-6564-507. Devi scrivere soltanto il titolo della canzone che ti piace per questo Super Tormentone dell'estate 2026. Ed esattamente domenica 13 di settembre, dalla prima puntata del Radio Domenica Show, nuova edizione, chiaramente vi sveleremo il segreto, qual è la canzone Tormentone estate 2026. Ristorante Arrecchino da Sante, Tortorato Alto, Residence Tortorella al 347 37 64 271, solo a base di pesce. Lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con il notiziario, primissime eccetera, insomma vi aspettiamo. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gasauto. Bene, signori, andiamo con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati a giovedì 16, stasera non si può sbagliare, carta e cartone. Giovedì 16, carta e cartone, dopo le ore 20 sotto il portone di casa. L'angolo della fortuna, eccola qui, ci siamo, pronti, via, andiamo pure, prego.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 34604 00972. Siamo convenzionati con la qualità. scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, ci siamo. Dunque andiamo subito allora con col concorso numero 113, parliamo di fortuna, parliamo di numeri. Bene, stasera per chi fa 6 ci sono pronti sul piatto 194 milioni e 500 mila euro, ripeto 194 milioni e 500 mila euro per chi fa 6. Passiamo al gioco dell'otto, rotte scelte Cagliari Firenze, numeri consigliati 70, 72, 77 abbinate al 19, 20, ripeto 70, 72, 77 abbinate al 19, 20 su Cagliari Firenze, su Torino e Venezia 18, 20, 25 abbinate al 77, 78, ripeto 18, 20, 25 abbinati al 77, 78 su Torino e Venezia. Buona fortuna a tutti, vediamo domani cosa è successo, domani venerdì, le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone, le canzoni di Radio Amica International, prego.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
1: Ok, bene, bene. Dunque, allora ci siamo, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città di Giacinto, Via Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9.

0: è venerdì. Va bene, dunque, tra poco le super classifiche con Sosta Gustosa. Siamo ad un passo dall'oroscopo del giovedì. Vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo alle super classifiche. Intanto vi ricordo, 9 luglio 2027, Radio Amica International fa 50, complimenti. Super classifica tocca alla musica, le canzoni, disco più venduto, ultimo Il giorno che aspettavo davanti a Madonna, Confession 2, al terzo Artisti Vari, Radio Italia Summer Hits 2026, al quarto Deep Purple, Splat, al quinto Michael Jackson Thriller, al sesto Muse, The Woo, al settimo Achille Lauro, Comuni Immortali, l'ottavo Holly, Tutta la vita, c'è anche Sal da Vinci al nono con Per sempre sì. Alla radio J-Ax con IPO è il nuovo singolo più cliccato, più richiesto, più ascoltato. Davanti al secondo posto Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, al terzo Merck e Cremont con Partenove insieme a Colors e Serena Brancale, al quarto Tommaso Paradiso Agitare Coca-Cola, al quinto Samurai J Flamenco Paranoia, al sesto Tame Impale Dragula, al settimo Gaia Bossa Nostra, all'ottavo Francesco Gabbani con Sam Link, al nono Angelina Mango con Marco Mingoni, Canto d'amore, bella canzone questa qui, va bene. Dunque questo è quanto per la classifica del giovedì. Bene signori, ci siamo, tra poco l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio, insomma tutto nel giro di due spot. Vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Allora, subito con l'oroscopo del giorno, qui da Radio Amica International, cioè del giovedì. Ariete, pensa a divertirti, a rendere questa giornata piacevole, lasciando che il tuo lato più spontaneo e giocoso detti le regole. Toro, è arrivato il momento di prenderti tutta la libertà di cui hai bisogno nella gestione del tuo denaro. Gemelli, la sete di libertà cresce, sembri meno disposto a obbedire a regole e discipline imposte dall'esterno. Per te questo è il momento di verificare i tuoi limiti. Cancro, le difficoltà con cui sei alle prese nel lavoro inizialmente tendono a provocare un atteggiamento di chiusura. E ancora Leone, l'opposizione tra Giove e Plutone ti coinvolge rendendo più teatrale il tuo comportamento, come guidato dalla necessità di attirare un pubblico. Vergine, è interessante osservare come attraverso la presenza di Venere il tuo segno sta imparando a usare meglio il tuo magnetismo. Siamo arrivati alla bilancia, in questi giorni sembra che gli strumenti che hai in mano per conquistare i tuoi obiettivi nel lavoro perdano efficacia. Scorpione, nel lavoro si delinea oggi un'altra

La strada a seguire forse non così diversa da quella in cui ti eri già impegnato. Sagittario, la luna favorevole ti aiuta forse a mediare in alcune situazioni che il tuo temperamento ti porterebbe a vivere in una modalità passionale. A Capricorno, a te impegnarti a fondo nel lavoro non spaventa di certo, al contrario, più ti butti e più ti senti padrone del mondo, come se il tuo potere personale crescesse parallelamente. Acquario, ancora per oggi la luna del tuo segno complementare ti fa da ambasciatrice, assistente, aiutandoti a dar spazio ai sentimenti e alle tue emozioni. Pesci, la collaborazione della luna ti aiuta a raggiungere obiettivi che ti stanno a cuore nel lavoro, unendo il buon umore e la capacità di collaborazione. Perfetto, dunque andiamo avanti con i programmi di televisione. Su Rai 1 stasera Doc nelle tue mani, su Rai 2 la finale Italia-Francia 2006, il cielo azzurro sopra Berlino, rivediamo la partita. Su Rai 3 ci consoliamo così, vabbè, su Rai 3 la grande opera italiana Traviata. A proposito di calcio, dunque io direi che forse Silvio Baldini è il più attrezzato per fare l'allenatore vincente della nostra nazionale. Va bene, perfetto. Dunque andiamo ancora avanti con Rete 4 Zona Bianca, canale 5 Team Battiti Live, va bene, poi ancora Italia 1 Chicago Med, sulla 7 In Onda Attualità, su TV 8 4 Matrimoni, su 39 La Corrida Spettacolo. Va bene, andiamo ancora avanti con le comunicazioni di servizio, chiudiamo così. Bene, allora ricordandovi appunto che sabato 18 arriva la canzone, la trasmissione estiva per eccellenza, si tratta di Luglio col Bene che ti voglio, passo ad agosto Lavoro mio, non ti conosco. Bene, di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigliere architetto, di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Matteo del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. La musica, che musica va, per oggi, solo per oggi, supera appuntamento con Loro del Rock and Roll. Domani venerdì andiamo con i favolosi anni 60, 70, 80 e 90, che stanno bene di questi tempi, stanno veramente bene. Allora, i nostri festival del momento, GT Gente di Talento, perfetto, vi aspettiamo. E ancora, vediamo la raccolta porta a porta, oggi giovedì 16 va Carta e Cartone, giovedì 16 Carta e Cartone. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi, benissimo. Allora portateci in ogni parte quando andate in vacanza e fate ascoltare Radio Amica, anche perché è un bel piacere. Via, ciao a tutti, grazie e buona giornata.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Sony sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tulido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tulido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, a cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

2026 Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14. Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.